Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troppo

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: BBC Session.
1: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

0: Ma che bello questo modo di svegliarsi la domenica mattina con Pino Daniele dal 1997, questa è Dubbi Non Ho, penso proprio un bel brano per chi ha la radio sveglia.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E quindi questa mattina si è svegliato con la voce di Pino Daniele. Con calma, non c'è fretta.
1: Rete.
0: Mancano una manciata di secondi alle 9 di questa mattina. Questa è Rete 3, io sono Alice. Auguro un buon risveglio e un buongiorno a tutti quanti. Partiamo con le previsioni del tempo. In particolare fino a questa sera al sud e nella Svizzera tedesca è ben soleggiato, in Romandia invece è più nuvoloso e localmente ci sarà anche qualche goccia. La temperatura massima di oggi sarà compresa tra i 21 e i 24 gradi. Ma vediamo anche le previsioni per domani. Il primo giorno della prossima settimana in tutto il paese sarà generalmente soleggiato. Sull'altopiano ci saranno locali banchi di nebbia mattutina. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, si prevede uno sviluppo di cumuli. In seguito qualche rovescio sarà possibile. Le temperature di domani saranno comprese fra i 10 e i 23 gradi. Spostiamoci sulle strade. Per vedere gli ultimi aggiornamenti da parte di Via Swiss per quanto riguarda il traffico sull'insieme della rete viaria nazionale, quindi in tutta la Svizzera al momento si circola senza particolari disagi. Questa è una bella notizia da poter dare questa mattina. Prima di cominciare l'appuntamento con We Are the Champions, tradizionale appuntamento con We Are the Champions, vediamo le notizie.
1: 3 News.
0: Serge Bavaux, capo dei servizi segreti svizzeri, esprime preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, dal momento che tali società sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Lo scrive la NZZ am Sonntag, precisando che lo stesso capo del servizio di attività informative della Confederazione si riferisce in particolare a Lenovo, marca cinese che si potrebbe aggiudicare un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Ancora dalla stampa domenicale la notizia di una nuova ristrutturazione per l'azienda siderurgica lucernese Swiss Steel. La Sonntag Zeitung parla di licenziamenti previsti in Germania per la crisi del settore automobilistico. In questo ultimo paese Swiss Steel ha recentemente dimezzato il numero dei propri dipendenti, passati da 13.000 a circa 6.500. Infine, oggi in Svizzera si vota perché i cittadini del canton Zugo dovranno scegliere i loro rappresentanti in Gran Consiglio nel Consiglio di Stato. Attualmente il governo cantonale è composto da esponenti borghesi, 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. Tutti e 7 si ripresentano. Per le notizie per il momento su Rete 3 è tutto, il prossimo aggiornamento informativo sarà tra un'oretta circa. E quindi noi cominciamo.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Esattamente come tutte le domeniche mattine qui su Rete 3, l'appuntamento è fisso con We Are the Champions, i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90, scalettati tutti dalle nostre straordinarie fatine dei dischi. Tra l'altro sono parecchio stilose anche, quindi direi che in musica sicuramente oggi ci faranno riascoltare e rivivere momenti interessantissimi della storia della grande musica. Io sono Alice per questa mattina insieme a voi, ad ascoltare un sacco di pezzi, a cercare di raccontarveli nel migliore modo possibile, ovviamente anche a cercare di svegliarvi, insomma, di accompagnarvi in questa macchinata di cosa? Della lavatrice? No! Spero che non sia giornata di panni oggi, ma che possiate, insomma, godervi questa domenica nel migliore dei modi e che abbiate voglia di iniziarla insieme a noi qui su Rete 3. Lo facciamo con, beh, un pezzone. Iniziamo dal 1982, uno dei grandi classici degli anni 80. Beh, facilissimo da riconoscere subito. I Clash. E questa è Should I Stay or Should I Go? Ancora un buongiorno.

Stay, stay here, stay at Rete 3, rimanete qua, Clash. Se ve lo stavate chiedendo. Allora, è proprio vero che il nostro pubblico ci conosce benissimo, non vi si può nascondere niente. Tempo 5 minuti che ho iniziato a lavorare al microfono e già in 3 mi avete scritto: ma questa vocina, ma questa, quasi non ti riconoscevo, ragazzi, sono un po' raffreddata. La mia speranza è che, insomma, nei prossimi minuti, più velocemente possibile, le mie corde vocali si scaldino un pochettino, così possa tornare, insomma, con la voce di tutti i giorni. Persino a me fa strano sentirmi così, ma questo è. Comunque, vabbè, oggi è proprio vero, ci svegliamo insieme davvero, perché ho la voce che dorme ancora giù in cantina, ma ce la possiamo fare. Allora, abbiamo iniziato belli power con i Clash, Should I Stay or Should I Go. Rimaniamo negli anni 80, lo facciamo per i prossimi due brani. Brani cantati da due donne iconiche della storia della musica. La prima è Kim Wilde con uno dei suoi più grandi successi, You Came, e subito dopo l'unica grande e sola Gianna Nannini. Però non vi dico con che canzone. Gianna Nannini con... lo scoprite dopo.

1986, un brano che compie gli anni tondi tondi nel 2026, Bello impossibile di Gianna Nannini. E a proposito di compiere gli anni,

tutte le mattine festeggiamo un compleanno importante che sempre in un modo o nell'altro ha fatto la storia nella musica tra gli anni 60, 70, 80 e 90. Nello specifico qua siamo un pochino di più negli anni 80. Il personaggio che oggi, l'artista che oggi compie gli anni è Chris Lowe dei Pet Shop Boys. Tastiera e anima, come possiamo dire, ritmica vera e propria di produzione anche dei Pet Shop Boys, se Tennant era appunto più la parte vocale, insomma chi ci raccontava le storie veramente dei Pet Shop Boys, ecco che Chris Lowe invece era la parte ritmica, come dicevamo, questa anima. Lui ha studiato anche architettura, è una storia molto nota questa in realtà. Lui aveva iniziato, prima di darsi completamente alla musica, a studiare architettura all'università e ha raccontato spesso che questo tipo di studio che lui ha fatto l'ha poi aiutato anche proprio nella produzione musicale, perché gli ha dato questa vibe, questa, come si può dire, quest'anima molto minimal anche, no? Si presenta anche sui palchi con il cappellino, gli occhiali da sole, con questo viso statuario, no? È conosciuto per questa sua immagine senza espressione, molto minimale, lì tac, fa il suo lavoro assolutamente essenziale nel vero senso della parola, no? Che il troppo è troppo, ma ogni tanto meno è anche meglio. Ecco, questa è un po' la filosofia nella sua produzione, che rivediamo anche nei brani più famosi in assoluto dei Pet Shop Boys, come per esempio questa che ci ascoltiamo oggi, che è West End Girls. Non c'è tanta roba, non ci sono mille strumenti, mille cose, c'è quello che c'è bisogno in un brano come questo, ed è un brano essenziale, non è un brano strapieno, non è un brano che strabocca di sonorità e strumentazione e cose, no, c'è una produzione pulita, c'è una voce giusta, c'è una storia che viene raccontata, e questo, ecco, sono i Pet Shop Boys. Quindi noi a lui facciamo tantissimi tantissimi auguri per il suo compleanno. Anno, oggi compie 67 anni, tantissima roba, happy birthday, tanti tanti auguri, e come abbiamo detto prima, per celebrarlo ascoltiamo proprio West End Girls.

079 873 8073, ci scrivete giustamente stamattina, oggi, per anche farmi tanti tanti auguri, non è vero, tanti auguri, mi fate dei buongiorni, ciao Alice, come stai, nanani, fate caso che ho la voce da raffreddare, insomma, tutte queste cose, quindi grazie mille, la vostra compagnia mi fa sempre un sacco piacere. E poi c'è anche chi mi scrive approfittandosi un po' del momento, i compleanni, gli anniversari, i tributi, le cose che ci sono sempre qui, no? A We Are The Champions, per dirci ciao Alice, anche la nostra bimba tra virgolette oggi compie gli anni, le faresti gli auguri? Si chiama Agatha e compie 13 anni. Ci sta che tu abbia messo le virgolette attorno alla parola bimba, perché 13 anni non si è più bimbi, non si è ancora adulti, fortunatamente, si può essere ancora fantasticamente spensierati. E quindi, carissima Agatha, tanti tanti auguri a te per i tuoi 13 anni, che spero festeggerai bene. Mi raccomando, la mia regola, se stai ascoltando Agatha, prendi appunti, anzi no, che è domenica, non devi fare come se fossi a scuola, però ecco, quando è il mio compleanno, famiglia e amici sanno tutti quanti che è la mia giornata, decido tutto io, cosa si mangia, dove si va, cosa si fa, con chi si sta, tutto io decido. Adesso io sono un po' più grande, quindi magari posso decidere due o tre cose in più di te, però io approfitterei del fatto che sei la protagonista di questa giornata, quindi goditi questo fantastico compleanno. E io ne approfitto, tra l'altro, appunto, per andare al tributo, al grande tributo di oggi, al momento della regalia di We Are The Champions, oggi totalmente dedicata al fantastico e straordinario personaggio che è stato Janis Joplin, una vera indiscussa leggenda del rock e del blues psichedelico degli anni 60. Janis Joplin ha veramente scardinato ogni convenzione, è diventata la prima vera grande rock star femminile della storia della musica, un nome importantissimo che scompariva proprio il 4 ottobre di 56 anni fa, e di conseguenza oggi noi a We Are The Champions abbiamo deciso di dedicarle proprio questa giornata, questa mattinata. Lo facciamo appunto con la famosa regalia di We Are The Champions. In palio c'è una copia del doppio CD Best Of Essential, quindi grandi successi, i singoli grandi successi di Janis Joplin, e una copia del Greatest Hits, quindi le più grandi hit di Janis Joplin in versione vinile, quindi un doppio CD Best Of e un Greatest Hit versione vinile. Come dovete fare per provare ad aggiudicarvi uno di questi due premi? Ci scrivete allo 079 873 8073, scrivendoci Janis Joplin e soprattutto se partecipate per il doppio CD oppure per il vinile, quale dei due vi piacerebbe vincere. Poi verso mezzogiorno ci sarà un'estrazione a sorte, quindi rimanete poi con noi tutta la mattina per scoprire se avete vinto oppure no, verrete avvisati. Abbiamo detto protagonista della regalia di oggi, Janis Joplin, scompariva proprio il 4 ottobre di 56 anni fa. Apriamo con uno dei singoli che ha fatto parte del suo disco postumo del 1971, Pearl, disco storico di grandissimo successo. Il pezzo che ascoltiamo è Cry Baby.

Beh, è estremamente emozionante poter risentire, riascoltare e rivivere brani come Cry Baby di Janis Joplin, in particolare in una giornata come questa, dove la stiamo insomma ricordando soprattutto perché lei è scomparsa il 4 ottobre di 56 anni fa. Di conseguenza la regalia di oggi è proprio dedicata a Janis Joplin. Io guardo questa scaletta, signore e signori, e posso solo pensare, guardando il prossimo brano, che le fatine dei dischi operano in maniere strambissime, e forse, anzi sicuramente, mi hanno piazzato questi due brani iconici uno dopo l'altro, perché siamo andati da Janis Joplin con Cry Baby e adesso andiamo sui Doors, 1967, con Break On Through. Beh, il re e la regina del rock psichedelico di quegli anni, possiamo dire, no? Janis Joplin e Jim Morrison, tra l'altro accomunati da il triste fenomeno del Club dei 27, quindi insomma vicini anche in questo senso, vicini nella storia della musica, perché c'erano loro che dominavano. Janis Joplin a San Francisco, i Doors a Los Angeles, diciamo in maniera completamente molto diversa musicalmente parlando. Lei aveva questo rapporto viscerale con il blues e comunque era un'anima, mi viene da dire, solare. Janis Joplin, decisamente Jim Morrison con i Doors è un'altra storia, un'anima più cupa, entrambe però anime estremamente tormentate da questo successo, dalla vita in generale, e quindi ritrovarli uno dopo l'altro in questa scaletta, può solo che far piacere. Spero possa fare piacere anche a loro, possa aver fatto piacere anche a loro. Tra l'altro ricordiamo un celebre incontro barra scontro tra Jim Morrison e Janis Joplin, che si sono incontrati a una festa alla fine degli anni 60 a Los Angeles, diciamo entrambi che avevano già insomma carburato parecchio sembrerebbe che Jim Morrison è stato un po', come si dice, si è approcciato a Janis Joplin in maniera molto irruenta, troppo irruenta, e lei per tutta risposta che cosa fece? Gli spaccò in testa una bottiglia di whisky, mettendolo completamente KO. Beh, se non sono loro il re e la regina del rock psichedelico degli anni 60, signore e signori, non so proprio chi lo possa essere. E li abbiamo annunciati, quindi andiamo sui Doors, torniamo indietro di qualche anno, 1967, Break On Through.

trascorsa, non quella che arriverà, ma quella trascorsa, con gratitudine e pianificate con fiducia i vostri prossimi obiettivi. È una domenica impegnativa, Rieti, eh? Toro, passare del tempo di qualità in famiglia sarà il modo migliore per concludere la settimana. Sentirvi circondati da affetto vi rigenererà profondamente. Beh, di solito la domenica si fa il pranzo in famiglia, no? Non so se anche voi. Gemelli, una riflessione silenziosa vi aiuterà a fare chiarezza su una scelta personale importante. Ascoltate la vostra voce interiore, non sbaglierete. Fidatevi di voi stessi, Gemelli. Cancro, vi sentirete amati e apprezzati per la vostra dolcezza. Godetevi questo clima di armonia familiare e ricambiatelo con la vostra naturale generosità. Bello per i cancri. Leone, sarete molto ottimisti riguardo al futuro e pronti ad affrontare le sfide della nuova settimana con un atteggiamento vincente e positivo. Ma d'altronde, che ci possiamo fare noi leoni? Vergine, una sensazione di profonda serenità e gratitudine vi accompagnerà per tutta la giornata. Imparate ad apprezzare le piccole gioie quotidiane. Bilancia, dedicate questa domenica esclusivamente al riposo assoluto. Riposate, bilance, recuperare le energie fisiche sarà fondamentale per iniziare la nuova settimana al meglio. Quindi spero che non mi stiate ascoltando, spero che state ancora dormendo, carissime bilance. Scorpione, un'ottima intuizione vi svelerà come risolvere un piccolo problema pratico che vi assillava. La soluzione era molto più vicina di quanto pensaste. Sagittario, sarete circondati da un'atmosfera allegra e conviviale. Condividere un pranzo o una chiacchierata con gli amici più cari vi rimetterà al mondo. E che si fa senza amici cari? Non si fa niente senza i cari amici. Capricorno, un pensiero che vi preoccupa da giorni si rivelerà del tutto infondato, regalandovi una domenica serena e all'insegna della leggerezza. Acquario, rallentate il ritmo frenetico dei vostri pensieri e godetevi il momento presente. Non c'è bisogno di programmare tutto, lasciate spazio anche all'improvvisazione. E infine, i cari pesci, la vostra sensibilità vi consentirà di cogliere il lato più bello delle cose semplici. Una domenica di pace che vi riempirà il cuore di serenità. E queste sono le letture delle stelle di questa mattina. Da parte mia ancora tantissimi auguri a chi fa gli anni oggi e auguro a tutti in generale comunque una bella domenica relax.

Express Yourself 1970, gente, fatelo, esprimete sempre voi stessi nella migliore forma e più genuina e realistica che possiate, perché è la medicina migliore per la vostra vita. Non bisogna mai reprimere se stessi, anzi esprimiamoci sempre per quello che siamo, per chi vogliamo essere, insomma. È importante, è giusto. Allora, questa mattina vi giuro, ma le fatine erano in feed, come si dice, no? Le fatine erano in feed perché dal rock non ce la facciamo più, dal rock psichedelico a grandissimi successi, insomma ci stanno mettendo dentro di tutto e di più, e adesso tiriamo su l'energia in una maniera che non lo potete neanche sapere. Allora, da dove comincio con questo brano? Non so, sono talmente tante cose da raccontarci sopra che potremmo stare qua fino a domani solo per questa canzone. Beh, un brano possiamo dire cominciando e intergenerazionale totalmente, perché è del 1989, la sottoscritta nasceva nel 96, eppure lo so quasi tutto a memoria, forse perché i miei sono dei grandi fan dei Depeche Mode e quindi mi hanno cresciuta in questo senso. Forse perché in particolare mia madre mi raccontava di quando andava a vederli dal vivo ed era follemente innamorata di Dave Gunn e delle sue movenze e dei suoi balletti sul palco, diciamo un po' osè anche, no? Questa cosa. Fortunatamente si possono recuperare anche i video e andare a riscoprire questa storia di queste grandi band. Probabilmente questi sono i motivi che hanno portato, ecco, brani come... Non lo dico ancora il titolo, non lo dico ancora, come quello che andiamo ad ascoltare, ad arrivare dalla fine dell'80, dalla fine degli anni 80 fino al 2026, e lo ascoltiamo ancora oggi e lo apprezziamo ancora oggi. Un brano ispirato da una storia particolare, anzi, proprio l'ispirazione la trovo insolita io. Ispirato dal libro autobiografico di Priscilla Presley, Elvis and Me. E a un certo punto Martin Gore, appunto dei Depeche Mode, ha detto: "Ah, bella questa storia, super interessante, che strano che qualcuno nella propria vita possa fare di un'altra persona il proprio Gesù personale. Ma chissà, potrei scriverci una canzone." I Depeche Mode hanno detto: "Sì, scriviamoci una canzone." E quindi nel 1989 e i Depeche Mode uscivano con Personal Jesus. Ma che bel buongiorno questo stamattina! Senti come carica, siamo carichi tutti quanti su Rete 3. Questo è We Are The Champions.

Jesus, beh, tanta roba, tantissima roba, e non finiamo qui oggi. L'ho detto, le fatine dei dischi erano in super feed, perché ma è un grande successo dopo l'altro. Tu dici, è vero, il programma We're the Champions e i grandi successi a musica 60, 70, 80, 90, però ci sono dei mega successoni e poi ci sono quelli che sono dei successi tra virgolette minori, ma non meno importanti, magari un po' più di nicchia, magari un po' più alternativi. E invece qua stiamo andando, ragazzi, sul global music, che della vita intergenerazionale pazzesca, stupenda. Abbiamo finito alla fine degli anni 80 con i Depeche Mode e quindi scavalliamo sui 90. Il 1995, anno importantissimo sia per coloro che hanno prodotto questa canzone, sia per noi che poi l'abbiamo cominciata ad ascoltare e l'ascoltiamo ancora oggi. Hanno fatto una grande reunion, un fenomeno senza precedenti, quello che hanno fatto l'anno scorso gli Oasis. Signore e signori, stiamo parlando di loro. Hanno riportato i loro più grandi successi storici dopo 2000 anni che non suonavano insieme sui palchi di tutto il mondo e di tutta l'Europa. Qualche fortunello è riuscito ad aggiudicarsi i biglietti, qualche altro ha detto ah no, non ce l'ho fatta, ma hanno appena annunciato nuove date, gli Oasis, nuove date nel 2027, l'estate 2027, il mese di luglio in particolare, arrivano in Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, ovviamente Regno Unito, Irlanda, non è che potessero mancare, anzi, e di conseguenza, ecco, nuovi live, nuove battaglie di biglietti per riuscire ad andare a vedere gli Oasis anche l'anno prossimo. Noi, come dicevo, li abbiamo in scaletta con un grande, grandissimo pezzo. Non vi dico neanche che canzone è. Non lo dico il titolo, perché tanto questa chitarra iniziale è talmente iconica e famosa. Ve la lascio sentire, scusate.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 10:02. Questo è We Are The Champions, solo su
0: Rete 3.
1: Io sono Alice, un buongiorno da parte mia a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Andiamo a vedere un po' le previsioni del tempo. Fino a questa sera al sud nella Svizzera tedesca è ben soleggiato, in Romandia più nuvoloso, localmente ci sarà anche qualche goccia. Le temperature massime di oggi sono comprese tra la temperatura massima di oggi è compresa tra i 21 e i 24 gradi. Per domani invece, che è lunedì, in tutto il paese è generalmente soleggiato, sull'altopiano ci saranno locali banchi di nebbia mattutina e nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, si prevede uno sviluppo di cumuli, in seguito qualche rovescio sarà poi possibile. Le temperature di domani saranno comprese tra i 10 e i 23 gradi. Passiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Popolazione svizzera nettamente a favore di un inasprimento della legge sulle armi. Lo sarebbe il 70% dei cittadini, secondo un sondaggio condotto per le testate del gruppo Tamedia, a raccogliere ampio consenso e soprattutto l'idea di rendere obbligatoria la presentazione di un attestato psicologico per l'acquisto di armi da fuoco. La questione è recentemente tornata d'attualità con la sparatoria di fine agosto ad Arau. Il capo dei servizi segreti svizzeri esprime preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, visto che tali società sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Serge Bavaud, citato dalla NZZ am Sonntag, si riferisce in particolare a Lenovo, azienda cinese che si potrebbe aggiudicare un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. E infine seggi aperti nel Canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. L'attuale governo cantonale è composto da 7 esponenti borghesi che si ripresentano, 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. E proprio all'UDC è rivolta l'attenzione, poiché in Gran Consiglio potrebbe superare il centro, attualmente a quota 19 seggi, e diventare il primo partito. Per farlo, ai democentristi basterebbe conquistare un paio di seggi. La sinistra darà battaglia per tornare in governo dopo 8 anni. E per l'informazione per il momento su Rete 3 è tutto, il prossimo bollettino tra un'oretta circa, lasciamo spazio allo sport.
0: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica il Vettice a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambri Piotto è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti leventinesi. Gli altri risultati: Vienne-Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta, il Lugano è penultimo, ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora, anche Ginevra contro Zugo. In Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppers sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Vollering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.

1986, Billy Idol, To Be a Lover. Bella energia che ci serviva questa mattina. Sono le 10:10. Questo è We Are The Champions. Grandi successi della musica degli anni 60, 70, 80 e anche 90. Siamo precisamente, io sono Alice, buongiorno a tutti quanti se vi state svegliando adesso, spero che abbiate dormito bene e fatto dei sogni straordinari, ovviamente, ve lo auguro e vi auguro una buonissima domenica di relax, di riposo o di faccio tutte quelle cose che mi ero ripromessa di fare, non ho ancora fatto, insomma, che però vi facciano stare sereni e serene. E dicevamo, siamo nel blocco degli anni 80 adesso, siamo precisamente nel 1980. Con uno dei brani, secondo me, di Vasco Rossi, tra i più, non so, definirei forse delicati, perché comunque, vabbè, l'anima rock di Vasco Rossi c'è sempre e comunque, ma forse in questo brano qui, con un'anima rock, ma appunto, come dicevamo, non trovo altre parole che lo possano descrivere al di fuori di delicato. Secondo me è una canzone delicata questa. Anche forse proprio per Vasco, che usa un po' questa vocina. Ma chi lo sa? Non l'ho mica capito ancora. 1980, Vasco Rossi.

0: ti voglio bene.
1: Vasco Rossi, non l'hai mica capito in questa mattina di We Are The Champions. Io rinnovo insomma l'invito anche a partecipare per la regalia di oggi di We Are The Champions. Vi ricordo che è dedicata all'unica, sola e estremamente straordinaria Janis Joplin, che veniva a mancare proprio il 4 ottobre di 56 anni fa, entrando poi di fatto nel famoso Club dei 27, grandi storici artisti che hanno perso la vita all'età di 27 anni. Famosissimo, abbiamo parlato anche di Jim Morrison prima, Jimi Hendrix, insomma questi nomi così grandi e importanti della storia della musica. Torniamo su Janis Joplin, rimaniamo con lei, perché in palio per la regalia di oggi abbiamo una copia del doppio CD Best of Essential, quindi un doppio CD di grandi successi di Janis Joplin, e una copia del Greatest Hits in versione vinile. Dunque, ecco, questi sono i due regalini di oggi. Ovviamente Greatest Hits è sempre di Janis Joplin. Per provare ad aggiudicarveli dovete scriverci allo 079 873 8073 con la parola chiave Janis Joplin, e soprattutto se volete ricevere il doppio CD oppure il disco in vinile, qui, perché sennò non so che cosa regalarvi dei due. Tutti e due non si possono vincere, ve lo dico già. E poi verso mezzogiorno faremo un'estrazione a sorte per decretare i vincitori di questa domenica mattina. Noi ogni mattina, la domenica, regaliamo dei dischi a qualcuno perché vogliamo parlare dei grandi come Janis Joplin, e ne approfittiamo per ascoltarci anche i loro grandi successi che poi saranno in questi dischi. Quindi siamo partiti con Cry Baby, un disco postumo di Janis Joplin, Pearl, un grande successo, un fenomeno mondiale è stato, se solo avesse potuto vederlo, insomma. E invece qua torniamo indietro negli anni 60, era il 1967, Janis Joplin suonava ancora con i Big Brother, infatti questo album Cheap Thrills è accreditato proprio alla band dei Big Brother and the Holding Company. Lei era la straordinaria voce e in quel momento era all'apice del suo periodo con loro, era diventata il vero e proprio volto e simbolo, voce simbolo se vogliamo, della scena hippie e psichedelica di San Francisco. Quindi era Janis Joplin, era già Janis Joplin. E di questo disco, Cheap Thrills, tiriamo fuori il singolo Summertime.

Billy Joel, I don't care anymore, this is my life. Tra l'altro recentemente è uscita di nuovo nelle... ciao, sì, ho dimenticato, scusatemi, ho dimenticato di mettervi la base, eccola qui. Dicevo, My Life di Billy Joel è diventata recentemente di nuovo brano da classifica. Cioè, considerate che è uscita nel 78, quindi che ritorni in classifica tra il 25 e 26 è strano, nel senso, ha senso che non ci sia nelle classifiche, no? Nonostante è un brano famosissimo che adoriamo, ma perché è ritornato nelle classifiche? Perché è diventato il brano di un meme, ovviamente, sui social. Quindi video divertente, sai, tipo, mi voglio, come si dice... voglio dire no ai miei genitori che mi dicono torna a casa presto, queste cose. Allora, videino con scenetta di figlio e genitori o figlia e genitori, e sotto c'è My Life di Billy Joel, quindi su TikTok, raga, cioè, nel senso, non è che poi si va a pescare chissà dove le canzoni, si ritorna sempre un po' lì, perché sono quelle lì che, insomma, hanno fatto la storia nel periodo in cui l'hanno fatta, continuano a farla per dei giusti motivi, voglio dire. Continuando con la musica di We Are The Champions, rimaniamo negli anni 70, 1976 in questo caso, i Blue Oyster Cult, un brano famosissimo anche questo, tra l'altro scritto e cantato dal chitarrista dei Blue Oyster, Donald Buck Dharma, lui che, insomma, ha scritto la canzone e poi l'ha anche cantata. Ovviamente, vabbè, anche qua... sono titoli che conosciamo e straconosciamo. Sto parlando di Don't Fear the Reaper.

Donatella Rettore, splendido, splendente. Abbiamo avuto anche un po' di para questa mattina a We Are The Champions. Andiamo decisamente su un piano più rock. Tra l'altro, vi ricordo perché lo vedo in questo caso, andiamo ad ascoltarci Bryan Adams tra pochissimo. Con il brano Summer of 69, a parte che ha fatto un successo fenomenale in tutto il pianeta, il globo terracqueo, ma era anche tra i primi posti del Music Poll di Rete 3 del 2019, dedicato ai best rockers nel mondo. E uno dirà: E quindi io vi voglio ricordare che se volete partecipare, insomma, e diventare un po' fatine dei dischi anche voi, non vi assicuro la bacchetta magica, ma secondo me un po' di ali vi cresceranno, potete farlo semplicemente cercando online Music Poll, poll scritto P-O-L-L, Music Poll Rete 3, e poi vi potete iscrivere con il vostro indirizzo email, non vi chiediamo tanti dati e comunque rimanete, come si dice, anonimi. E ogni tot, più o meno a cadenza di 2-3 settimane, vi arriverà una mail con scritto tipo Music Poll Best of 1991 e dovete ascoltare una decina di canzoni, una dozzina di canzoni, non per intero, un pezzettino, vi mettiamo dentro un pezzettino da ascoltare e potete votarla. Di solito appunto sono tipo, non so, i migliori brani del 1991, i migliori brani del Sanremo di quest'anno, i migliori brani del 2024, i migliori brani e non è che votate solo mi piace o non mi piace, ma potete dire mi piace o non mi piace, mi piace pochissimo, mi piace tantissimo, mi piace un po', mi piace un pochino, l'ho sentita troppo, non l'ho mai sentita, la sto sentendo troppo su Rete 3, insomma tutte queste considerazioni poi vengono messe insieme e le fatine poi si muovono, no? E fanno le scalette anche sulla base dei suggerimenti che arrivano proprio da chi la musica di Rete 3 se l'ascolta magari anche tutto il giorno, il nostro fantastico e straordinario pubblico di radioascoltatrici e radioascoltatori. Music Poll Rete 3, ci cercate online, lo trovate, potete iscrivervi ovviamente gratis e poi ci dite la vostra sulle canzoni che passano a Rete 3. Adesso ascoltiamo uno dei best rockers votato nel 2019 proprio dai Music Pollers di Rete 3, questa è Summer of 69.

che secondo me è, cioè, devo mettere dentro nella mia playlist se eventualmente mi lascio. Cioè, non so se anche voi fate le playlist, cioè tu sai che questa è una canzone che se mi scoppia la coppia per qualsiasi tipo di motivo è il brano giusto sul quale piangere. Cioè, ti immagini? All I needed was the love you gave. Tutto quello che avevo bisogno era l'amore che davi. Cioè, all I needed for another day, per ancora un giorno. E invece no, è finita. Stupendo, stupendo lavoro Only You degli Yazoo con Alison Moyet, tanta roba, un gran piacere da ascoltare questa mattina e cantarsi, ecco, nostalgicamente, nonostante io non abbia nessunissimo motivo per essere triste, cioè devo dire, ma mi immedesimo, mi faccio del male, mi immedesimo, dico, brano perfetto per piangere sotto la pioggia guardando una finestra, cioè una cosa così, no? Bene, tiriamoci un pochino sul morale, lo facciamo con uno che il morale secondo me ce l'ha spesso tanto alto, soprattutto nelle sue canzoni. In esclusiva, no, in esclusiva no, ma eccezionalmente a We Are The Champions, un brano registrato dal vivo, quindi con un pubblico che canta e che applaude. Ligabue. Anche questi, 5-6 accordi che indimenticabili, inconfondibili. Urlando contro il cielo, versione live 1992.

0: Sempre bello sentire anche le versioni live, ma poi registrata benissimo questa. Tanta roba!
1: L'agenda.
0: Andiamo a vedere un po' che cosa c'è da fare nella Svizzera italiana questa domenica. Io parto dal Locarnese questa sera, già che siamo a tema musica storica. Vi ricordo che questa sera al Palazzetto Fevi di Locarno fa tappa il C'era un ragazzo tour di Gianni Morandi, quindi c'è il concerto di Gianni Morandi. Ci sono ancora biglietti disponibili, di conseguenza potete trovarli su Ticket Corner o biglietteria.ch e acquistarli giustamente. Questa sera alle 20, quindi se all'ultimo non sapevate potete ancora farlo. Poi sempre nel Locarnese e Valli, a Gordevio vi segnalo la castagnata delle 14, nel caso in cui volesse entrare full immersion nella dimensione autunnale della Svizzera italiana, ecco che lo potete fare con forse una delle prime castagnate che c'è quest'anno. No, comunque a Gordevio dalle 14 oggi pomeriggio. Mi sposto sul Luganese, dove continua ovviamente la festa d'autunno in centro Lugano. Tra l'altro mi sa che stamattina c'era Lara Montagna, quei colleghi di Rete 1, e mi sa che hanno fatto diretta proprio da lì, chissà che magari qualcuno di voi li ha visti. Comunque ecco lì, c'è ancora tutto il giorno la festa d'autunno a Lugano. E infine io vi ricordo, siccome insomma comincia a far freschino e non ci sono più tutti i milioni di eventi che ci sono durante il mese di luglio e il mese di agosto tutti insieme allo stesso tempo, uno sopra l'altro che non sai neanche più dove andare, ma comincia il periodo dove c'è un po' meno roba da fare, vi ricordo che i cinema sono aperti sempre, quelli grandi con i super blockbuster, quelli piccoli con le scelte un pochino più raffinate e speciali. Di conseguenza andate al cinema se proprio non sapete, non volete stare a casa ma non volete fare qualcosa di impegnativo. Per quanto riguarda i grossi film, c'è ancora fuori Toy Story 5, se siete amanti di Toy Story come la sottoscritta o avete dei bambini, ecco, potete andare a vedere Toy Story 5, Minions and Monsters, il live action di Oceania uscito da pochissimo, nuovo film d'animazione L'Isola dei Ricordi, e direi che per i bambini ci abbiamo l'opzione. Non per bambini vi direi è ancora al cinema L'Odissea di Nolan, sconsigliato secondo me, poi fate voi perché siete voi genitori, non io. Avengers Endgame con Extended Extra, quindi più lungo di quello che abbiamo già visto qualche anno fa. C'è Resident Evil, anche questo sconsigliato ai bambini, io metto le mani avanti, non andate al cinema con i vostri figli piccoli, fateli vedere Resident Evil e poi dite oh ma è Alice che ci dice di andare al cinema. No, vi dico, con i vostri figli di andare al cinema a vedere il live action di Oceania se caso. Comunque ecco, nel dubbio sappiate che cinema sempre aperto e i popcorn sempre caldi per voi.

Disco Music, tu sei molto coinvolgente, Disco Music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 11 in punto. Buongiorno, cara Svizzera italiana.
2: Yay!
1: Io sono Alice e questa è l'ultima oretta insieme di We Are The Champions, i più grandi successi della musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Ma prima di andare avanti a parlare di musica e ascoltare tanta musica, le previsioni of the time. No, non si dice così in inglese, lo sappiamo bene, ma mi faceva ridere. Fino a questa sera al sud e nella Svizzera tedesca ben soleggiato, in Romania più nuvolo, in Romandia più nuvoloso. Adesso no, ce la facciamo. In Romandia più nuvoloso e localmente qualche goccia. Temperatura massima di oggi compresa tra i 21 e i 24 gradi. Le previsioni per domani invece danno in tutto il paese generalmente soleggiato. Sull'altopiano locali banchi di nebbia mattutina. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli, in seguito qualche rovescio possibile. Temperature di domani comprese tra i 10 e i 23 gradi. Andiamo sul traffico. Faccio adesso il traffico in Romania. Scusate. No, allora, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e anche al portale nord, tra Vasse e Göschenen, ci sono code di 2 km e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Passiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Un'ampia maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a inasprire la legge sulle armi per scongiurare nuove tragedie come la recente sparatoria di Aarau. Secondo un sondaggio rappresentativo condotto per conto dell'editore Tamedia, non dispiace l'idea di un attestato psicologico obbligatorio per acquistare un'arma da fuoco. Questa soluzione convince 8 interpellati su 10. E prosegue sulla stampa domenicale il dibattito sull'opportunità di sottoporre alla doppia maggioranza di popolo e cantoni il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Il Sonntagsblick parla di un'analisi statistica commissionata da Economie Suisse per inquadrare le probabilità di successo della votazione popolare. Emerge che la maggioranza di cantoni favorevoli verrebbe raggiunta solo se il 59% dei votanti approvasse questi bilaterali tre. E infine oggi intanto si vota nel canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Il governo uscente è composto da 7 esponenti borghesi, 3 del centro, 2 PLR e 2 UDC. La sinistra è stata estromessa 8 anni fa e conta di ritornare in governo. A livello di Parlamento cantonale, l'UDC, attualmente terzo dopo centro e PLR, potrebbe diventare il primo partito forte dei recenti successi nei cantoni di Glarona, Berna, ma anche nei Grigioni. E per le notizie per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento alle 12.30.

0: Oh, ma quindi in Romania piove?
1: Esatto, esattamente. No, ma vi giuro, non so come ho fatto a tirarmi insieme, ma voi mi avete uccisa con i vostri messaggi comunque. Cioè, io mi sto divertendo troppo, a parte... Che mi ha scritto? Qualcuno mi ha scritto. Allora, a parte i miei genitori, adesso ve li devo fare. Così voi capite da dove vengo io.
2: Dai, che ce la puoi fare, Alice.
1: Così? E poi dopo ce l'hai.
3: Grazie. Ce l'hai fatta, Alice, grande!
1: E vanno avanti per 30 secondi a ridere così, quindi è proprio di famiglia questa cosa. Grazie che perché mi ha scritto. Ah, previsioni per la Bulgaria, vorrei fare un'escursione in bici. Ma io non ce la posso fare, ragazzi. Va bene. No, ma poi è follia perché la Romania torna nella mia vita. Io saluto tutte le amiche rumene, gli amici rumeni, perché è incredibile, continua a uscirmi, non so se è successo anche a voi, su Instagram, questo, dopo torno a parlare di musica, ve lo giuro, questo signore che fa dei video che cominciano in inglese, sono: do you want some out of contest news from Romania? Volete un po' di notizie fuori contesto dalla Romania? E ti aggiorna tipo sulla battaglia, qual è la miglior maionese rumena? E ieri sera ho fatto una conversazione, una discussione anche piuttosto accesa su quanto è seguito il calcio in Romania, cioè quindi completamente a caso, va bene, quindi potete capire che questa mattina, quando ho detto Romania al posto di Romandia, io non ci ho più visto. Grazie mille per il vostro supporto, grazie davvero, perché adesso torniamo sulla musica di We Are The Champions, i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90, anche dalla Romania ogni tanto. Quello che ci sentiamo adesso non viene dalla Romania, ma dall'Italia. È Zucchero? Con rispetto.

Rispetto. Allora, vogliamo andare avanti con le battute sul fatto che stavo per dare la meteo della Romania al posto della Romandia? No, basta. Chiedo rispetto. Come dice Zucchero, non c'è più rispetto. E ovviamente sto scherzando, potete andare avanti quanto volete, ma io invece no. Quindi vi ricordo che è ancora in corso la regalia di oggi, che è dedicata tutta a Janis Joplin, che il 4 di ottobre di 56 anni fa ci lasciava e entrava a far parte del club dei 27 giovani artisti storici come Jim Morrison, Jimi Hendrix e appunto Janis Joplin, che hanno lasciato il pianeta terreno, la realtà terrena, all'età di 27 anni, lasciandoci tra virgolette solo con la loro musica. E noi quindi vogliamo tributare la grande Janis Joplin. In palio c'è una copia del doppio CD Best of Essential, quindi grandi successi di Janis Joplin, e una copia del Greatest Hits in versione vinile. Quindi abbiamo possibilità di doppio CD e possibilità di vinile. Per partecipare dovete mandarci un messaggio allo 079 873 8073, parola chiave Janis Joplin. Scrivetemi se state giocando per il vinile o per il doppio CD, ovviamente, se no, tutti e due non li potete vincere. Verso mezzogiorno faremo un'estrazione a sorte e due di voi verranno estratti appunto per questi due premi. Andiamo avanti quindi anche con la musica di Janis Joplin. Abbiamo già sentito due suoi brani famosissimi, Summertime, Cry Baby, da due dischi altrettanto famosi e straordinari. E adesso rimaniamo, visto che l'ultima che abbiamo sentito è Summertime da Cheap Thrills con appunto Janis Joplin con i Big Brother, rimaniamo sul disco dei Big Brother, rimaniamo su Cheap Thrills e lo facciamo con il singolo Piece of My Heart.

volentieri fanno nascere dei brani famosissimi come Don't Go Breaking My Heart, era il 1976, Elton John con Kiki D, e sono molto felice. Io ho detto le fatine dei dischi sono matte oggi. Prima mi hanno fatto partire con Janis Joplin alla regalia e subito dopo avevamo anche dentro i Doors, quindi mettiamoli insieme, psichedelia alla massima potenza questa mattina, We Are The Champions. Adesso abbiamo sentito un duetto fantastico come quello di Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Abbiamo un altro duetto subito dopo, questa volta però in italiano, Franco Battiato e Alice, Treni di Tozeur. 1984. Rappresentante questo brano dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Proprio del 1984, che si tenne a Lussemburgo.

Grandi fan di CSI sicuramente saranno impazziti a sentire Who Are You degli Who. Allora, tra pochissimo ci sarà un altro momento fisso della mattina di We Are The Champions su Rete 3. Di conseguenza segnatevi il numero 079-873-8073 e scrivetemi, perché tra pochissimo ci sarà lo spazio jukebox, un brano scelto da voi. Quindi mandatemi titolo della canzone e nome, cognome, numero di scarpe, luogo di nascita, ospedale in particolare dove sono il cantante. No, scherzo, mi basta il nome del cantante o della band, ovviamente. E anche lì faremo una estrazione a sorte, un brano dei vostri verrà selezionato per entrare nella scaletta di questa mattina di We Are The Champions. Io però vi ricordo, solo musica o degli anni 60 o degli anni 70 o degli anni 80 o degli anni 90, questi tre decenni, quattro decenni qua vogliamo, Se vi chiedete roba uscita ieri non ve la posso mettere neanche volendo tantissimo, quindi 079-873-8073. Mandatemi il brano che avete voglia di ascoltare questa mattina, in italiano, in inglese, in francese, in tedesco, qualsiasi lingua, non importa, potete comunque entrare a far parte, ecco, di questa estrazione. Estrazione che faremo tra pochissimo e poi ascolteremo il brano. Se avete voglia di raccontarmi anche perché avete scelto questa canzone, c'è qualcosa della vostra vita che è legato in particolare a questo brano, un momento, un ricordo, l'avete visto dal vivo, insomma queste cose qua, non mandatemi solo canzone, titolo e artista, ditemi anche come mai avete voglia di sentire questa mattina quella canzone lì. Sì, almeno possiamo anche metterci una bella storia dietro, no? Perché spesso i brani hanno delle storie interessanti dietro. Adesso siamo nel 1985 con Tina Turner. Better be good to me, Ti sarà meglio essere bravi con me. E che le vuoi dire? Non le dici niente?

don't see why it's so hard to be

0: Abbiamo decretato, in realtà abbiamo fatto una estrazione a sorte tra, insomma, coloro che potevano partecipare. Esattamente, giustamente chiediamo aiuto anche a Bennato per questo momento. C'è stata un'estrazione, ovviamente alcuni, dopo noi guardiamo anche in base a le direzioni delle fattine dei dischi. Ci avete chiesto anche un pezzo di Vasco è già passato stamattina, un'oretta fa, quindi non lo rimettiamo di nuovo, diamo un po' di priorità agli artisti che oggi non si sono sentiti ancora, giustamente, Neil Young, insomma tantissimi nomi alla fine abbiamo estratto, e mi vince Tino Martino con parole di Mina. Eccoci qua. Parole di Mina, il 1972, ho controllato in jukebox, ce l'abbiamo, aspetta che... Ecco, perfetto, almeno funziona. Offro io, Tino, ho portato io le monete, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po'.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Signore e signori, la straordinaria voce di Mina con la voce di Alberto Lupo, giustamente avete anche scritto, con nostalgia e affetto, insomma, beh, è un brano assolutamente iconico, perfetto per questa mattina di We Are The Champions, anche per tirare un po' di sospiri, insomma, rilassarci, perché comunque è domenica mattina, siamo andati a bomba veramente, un sacco di brani, super hit, ci stava anche la super hit un po' più seduta, perché ci sta anche ogni tanto fare una pausa e sederci. Tra pochissimo verranno annunciati i vincitori o le vincitrici della regalia di We Are The Champions di quest'oggi. La estrazione è stata fatta, voi che avete vinto avete già ricevuto un messaggio di conferma, quindi guardate i vostri telefoni, mi raccomando, perché ho bisogno dei vostri dati, non dico ancora niente, però eccoci qua, tra pochissimo annunceremo chi è che se li porta a casa. E noi facciamo un salto dal 1972 con Mina, parole, andiamo alla fine degli anni 90, quindi una trentina di anni fa quasi, era il 1998, e gli Aerosmith uscivano con una ballad incredibile, inserita poi anche nella colonna sonora del film Armageddon. Beh, la conoscete già benissimo, I Don't Want to Miss a Thing, brano d'amore di una potenza struggente, triste se poi pensato con il videoclip e le scene riprese da Armageddon, insomma veramente straziante, ma con quella spinta in più degli Aerosmith che comunque riempiono tutti gli spazi vuoti, quindi andiamo, I Don't Want to Miss a Thing.

0: limone annesso nelle vostre cucine, fate, avete fatto bene, giusto? In questi casi bisogna, quando ci sono brani come I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, per forza, cioè le cose da fare sono quelle. Io ho ballato da sola qua nello studio e ovviamente niente limone, però va bene così. D'altronde ognuno è anche nel contesto in cui si trova e può arrivare fino a un certo punto. Signori, io sono qui quasi per salutarvi, ve lo dico, signore e signori, ma prima avevo detto, avrei annunciato chi ha vinto i dischi di Janis Joplin. Oggi la regalia era dedicata proprio a lei perché cade l'anniversario, 56esimo anniversario della sua scomparsa, della sua morte, proprio oggi 4 ottobre di 56 anni fa. Janis Joplin spariva pochi giorni prima. Ci regalava uno degli ultimi brani che è riuscita a registrare prima della sua morte, che è il brano che andremo ad ascoltare per concludere questo appuntamento con We Are The Champions di questa mattina. E prima però appunto voglio salutare le due vincitrici ad oro che sono state estratte. Due donne, non per niente, no, però con un'icona femminile come Janis Joplin sono ancora più felice, insomma, ecco. E chi sono le vincitrici di oggi? Sono Lorenza e Sofia. Lorenza che si porta a casa il vinile e Sofia invece il doppio CD proprio dedicato ai più grandi classici e successi di Janis Joplin. Tra l'altro mi ha fatto impazzire Lorenza perché ha scritto stamattina, poi sapete che l'estrazione avviene comincia alle 9 del mattino quando comincia We Are The Champions e poi finisce vicino a mezzogiorno, quindi adesso. Quindi c'è gente tipo Lorenza che ha scritto stamattina prestissimo, che ha avuto la fortuna 3 ore dopo di venire estratta, e mi aveva anche scritto: ho anche il giradischi se caso, Beh, ci sta, spero che quando partecipate a questo gioco per il vinile abbiate un giradischi con il quale ascoltare il vinile se vincete, quindi grande, grazie mille Lorenza. Sentiamo un po'. Ah, Sofia mi ha risposto, vi ha mandato anche un messaggio vocale, non lo preascolto, quindi sono pronta, sentiamo.
1: Sono molto felice di aver vinto, grazie.
0: Prego. E noi siamo molto felici che hai vinto tu e che ha vinto anche Lorenza. Vi arriveranno i dischi tra qualche giorno a casa e poi ve li potrete godere da fan di Janis Joplin. Dicevamo, io concludo qua, vi saluto, vi auguro una buona domenica, ci sentiamo domani sempre sulle frequenze di Rete 3, ma a partire dalle 10:30 del mattino per Non Ci Resta Che Il Cactus. Arriviamo sempre a mezzogiorno insieme, io vi porto a pranzo, ci svegliamo la mattina e poi vi porto a pranzo. Facciamo così, ecco, e vi lascio, come dicevamo, con un brano che Janis Joplin ha registrato qualche giorno prima di morire, quindi uno degli ultimi brani registrati da lei e che poi non sono stati pubblicati come postumi. Sto parlando di Me and Bobby McGee, era il 1971, ultimo momento dedicato all'unica e sola Janis Joplin. Ancora buona domenica a tutti, a domani, ciao ciao ciao. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12 in punto, quasi le 12 e un minuto su Rete 3. Buon appetito a tutti! Io sono Ellis per augurarvi una buona continuazione di domenica. Tra mezz'oretta vi esporrò anche le previsioni del tempo, il traffico e le news. Adesso però andiamo avanti con le selezioni delle fatine dei dischi di Rete 3. Tantissima musica questa mattina per voi.

0: Sono le 12.30, diamo uno sguardo al tempo fino a domani, lunedì 5 ottobre. Oggi pomeriggio inizialmente abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti, specie in Romandia, nelle Alpi qualche rovescio isolato non del tutto escluso. Domani abbastanza soleggiato nelle ore pomeridiane, soprattutto all'est e nelle Alpi, sviluppo di cumuli seguito poi da possibili rovesci isolati. A basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 24 gradi, le minime comprese tra i 10 e i 14, e la temperatura a 2000 metri è attorno ai 10 gradi. Spostiamoci sulle strade con l'ultimo bollettino aggiornato da parte di Via Suisse. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 4 km e le attese sono fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che entrambe le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Per il momento sul traffico è tutto, passiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un'arma da fuoco. La questione è tornata d'attualità soprattutto dopo la sparatoria a fine agosto a Dachau durante un rave party che è costato la vita ad una ragazza italiana di 22 anni. I ghiacciai svizzeri escono a pezzi da un'altra estate estrema. Secondo la rete di monitoraggio, Glamos si è sciolto circa il 5,5% del volume di ghiaccio. Per 76 giorni lo zero termico è rimasto sopra i 4.000 metri. Non era mai successo per così tanto tempo. Almeno due ghiacciai sono scomparsi del tutto e il ritiro cambia anche le carte della Svizzera. La mappa 3D della Svizzera di Swisstopo in aggiornamento rende drammaticamente il fenomeno del ritiro dei ghiacciai che fa sì che le quote delle vette alpine vadano riviste al ribasso. Infine, dall'estero, seggi aperti da questa mattina in Bosnia Erzegovina. Si vota a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale a quelli cantonali fino alla presidenza tripartita, composta da un serbo, un croato e un bosniaco musulmano. Sono le prime elezioni senza un alto rappresentante internazionale con funzione di supervisione, come previsto dagli accordi di Dayton scaturiti dopo la pace a metà degli anni 90, e le prime con schede scansionate e riconoscimento biometrico degli elettori. Per le notizie e le news su Rete 3 per oggi è tutto. Lasciamo lo spazio alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo questa edizione con l'evento concluso in mattinata. Parliamo di MotoGP con Marc Marquez che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche oggi e si è portato a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo. Terzo invece l'italiano Bezzecchi. Per il tennis al Masters 1000 di Pechino, Victoria Golubic è stata sconfitta per 6-2, 6-1 da Noskova ai 16esimi di finale. Ieri la nazionale svizzera ha centrato la terza vittoria in Lega B della Nations League. Siamo al calcio. A Lucerna i rossocrociati hanno vinto 2-1 contro la Slovenia. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord, per una classifica che vede la Svizzera prima a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia del Nord a 0. Questa sera, per quanto riguarda la Lega A invece, sono in campo Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Per l'hockey su ghiaccio invece l'Ambri Piotta ieri sera in casa dei campioni in carica del Friburgo ha trovato un bel successo per 2-1. Oggi alle 14 è il turno del Lugano in casa del Ajoa, sempre alle 2 anche Ginevra-Zugo. Agli europei di ciclismo in Slovenia ieri è arrivata una bella medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering che ha firmato la doppietta dopo la vittoria al mondiale. Oggi pomeriggio in programma la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha sfiorato invece la vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldridge concludendo secondo. Gioia rosso-crociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di basket infine terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno che ha superato Neuchâtel 104-75 alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon.
0: E lo spazio informativo si conclude così su Rete 3. Io vi auguro nuovamente ancora buon appetito, una buona domenica e un buon inizio di settimana per domani. Da parte di Alice su Rete 3 è tutto e vi ricordo dalle 13 l'appuntamento è con Herbert Cioffi per una nuova puntata di Un'ora per voi qui su Rete 3. Dalle 15 ci saranno poi gli avanzi di Rete 3 assieme a DJ Sterchi e dalle 17 un'offerta che non puoi rifiutare a conduzione Marco Di Gioia. Io vi auguro ancora nuovamente una buona domenica. Domenica, ci sentiamo domani sempre su Rete 3. Ciao ciao ciao ciao!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rete 3.
2: Siamo fatti così.
3: Stanco di cadere nel vuoto? Non desideri forse una superficie solida da calpestare e sporcare e pulire e poi risporcare? Dai nostri migliori esperti di geometria euclidea, pavimento! Come un piano cartesiano, ma meno astratto. È solido e non si piegherà dinanzi a nessun compromesso. Spaccaci su un bel tavolo! Se non hai ancora un pavimento, dove credi di vivere? Sulla luna?
4: Ora pavimento è anche lì! Ma si fa chiamare...
3: Cosa?
5: Gli UFO sono veri, ma soprattutto, e su questo è opinabile... Ma... La cosa più importante è che, sentite cosa dice Sibrel, non vengono dallo spazio profondo, sono pilotati da demoni.
6: Allora, stop to talking, devi smettere di parlare, devi smettere di camminare, devi smettere di fare tutto. Tutto. È cattiveria. Che tempo fa?
7: Ciao, sono Avamax.
6: Avamax.
7: La situazione è meteo, a sud è coperto e nebbioso, piovoso, ventoso, schifoso.
6: Tutto.
7: A sud domani è coperto, nebbioso, piovoso, schifoso.
6: Beh, tempo da funghi, dai.
7: Sì,
6: puoi.
7: Sì,
6: oh,
7: sì,
6: giusto.
7: Sì, sotto le ascelle.
6: Anche, anche. O in piscina, perché no? Allora.
7: No, che schifo.

0: parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È proprio così, è il momento di un'ora per voi della musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono sempre felice quando parliamo di Ornella Vanoni, ma io sono convinto che siete felici anche voi. E da ora in poi c'è un punto tra il traffico di via Melchiorre Gioia e i grattacieli di Porta Nuova a Milano, dove alzando lo sguardo si ritrova il volto di Ornella Vanoni. Un'opera intitolata Flashback, firmata dall'artista statunitense contemporaneo Hank Willis Thomas, che ha intitolato proprio quest'opera Flashback, ma non solo. Il dettaglio più curioso riguarda il vestito della Vanoni, che è composto da un collo digitale con tutte le copertine dei suoi album. L'opera occupa due facciate di tutto l'edificio per oltre 850 metri quadri e raffigura la cantante con questo lungo abito rosso e il microfono davanti a sé. Alle sue spalle una trama di parole che si rincorrono, libera, irriverente ed elegante. Com'era Ornella e come la ricorda nel giorno del suo ipotetico 92esimo compleanno, il 22 di settembre, l'ha ricordata proprio così, Pacifico, cantautore e autore che ha scritto per lei canzoni meravigliose, che al Teatro Strehler di Milano ha raccontato lei in Diario sentimentale di una donna libera. Le parole, la musica, una serata per l'artista, il ritratto di una donna fuori dal comune. Fra l'altro in un luogo non scelto a caso, perché è proprio lì che la cantante artista ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la recitazione a fianco del suo mentore, diventato poi suo compagno, Giorgio Strehler. Una biografia molto molto affascinante, dove ci sono stati degli ospiti, un flusso tra canzoni, dialoghi, con le registrazioni di alcuni suoi dichiarati, di quello che diceva sempre Ornella, e poi le sue canzoni più emblematiche, più significative, come per esempio questa meravigliosa Rossetto e cioccolato.

cosa magnifica di Ornella Vanoni e come lei ha saputo interpretare il sentimento femminile, ma questo l'abbiamo detto e stradetto. Ornella, oltre a regalare della grande arte, della grande musica, ha regalato un personaggio, un'umanità, il divertimento, il suo modo di essere donna in tutte le direzioni. E visto che abbiamo parlato di Ornella Vanoni, vi confesso che quando ho potuto godere ad occhi chiusi, e non mento perché sapete che odio la retorica, il nuovo singolo di Gino Paoli, l'ultimo inedito scomparso lo scorso 24 marzo, che avrebbe dovuto cantare assieme a Ornella Vanoni, il cuore mi si è veramente stretto. È una canzone bellissima, un inedito contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli, e quando ti rivedrò è una canzone che Gino aveva voluto dedicare a Ornella e avrebbe voluto cantarla con lei. Però la sua scomparsa ha lasciato un vuoto, rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun'altra cosa, e allora Gino Paoli ha deciso di colmare l'assenza includendo nel brano il suono dei fiati del suo grande amico Paolo Freso. Mi piace anche la dichiarazione, dice Gino Paoli: volevo cantarla con Ornella, le avevo dato appuntamento lunedì a Nervi, tipico suo, in fondo lei non si è presentata, ha deciso di andarsene appena prima di registrarla. Riascoltare queste parole e sentire questa canzone sapendo della loro scomparsa, del loro amore, del loro modo di essere, rende tutto ancora più estremamente poetico. Prendetevi quindi questi 3 minuti di grande poesia.

magnifica, splendida, e l'augurio che ci facciamo è che ci sia ancora qualcosa che riguarda Gino Paoli in qualche cassetto dello studio di registrazione in cui ovviamente è sempre stato lì a lavorare. Il momento in cui Un'ora per voi si occupa delle novità, è uscito il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi, e che è insomma estratto dal decimo album di Cesare Cremonini, che uscirà il 23 di ottobre. Paparazzi è un pezzo ruvido, ve lo dico subito, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra, e dice in relazione a questa canzone, dice: ho cercato di crescere assieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare dimenticandosi di me, tornare in qualche modo esordienti. Aggiungo, lo puoi fare perché sei famoso, perché quando una persona ha l'agio della grande notorietà può diventare artista ancora di più al 100%, perché può prendersi la libertà di esprimere tranquillamente quello che uno è al 100%, come fa Jovanotti, per dirne una. Paparazzi è un brano adrenalinico, è un brano che fa capire un po' come sarà questo progetto nuovo, che lascia intravedere delle direzioni chiare del nuovo album. Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto, la libertà di inseguire il proprio istinto e proporre una musica che piace, così, anche molto moderna, c'è lo zampino nella scrittura musicale e non di Davide Petrella, che è una garanzia di modernità. Poi la libertà attraverso il testo, e secondo me la cosa bella di Paparazzi è che trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in intrattenimento. Si parla di bugie, di verità che si confondono, c'è ironia, il centro è sempre quello più incerto tra realtà e rappresentazione dentro un sistema mediatico che rende oggigiorno più difficile distinguerle. Mi piace la frase che c'è in questa canzone che dice: la verità è una bugia più grossa. Ecco, secondo me Cremonini sintetizza a metà del brano tutto questo concetto molto chiaro di denuncia in questo modo, dicendo proprio che la verità finisce per diventare una bugia come le altre, ma un po' più grossa.

0: parli più.
1: Violento, deciso, stavo pensando, riascoltando assieme a voi questa canzone, quanto a volte nella denuncia sociale di questo momento degli artisti che andiamo ad ascoltare con piacere ci sia della grande verità, e dovrebbe farci molto pensare questa cosa. Allora attenzione, perché al Festival di Sanremo del 2025 Guglielmo Bruno, in arte Willy Peyote, era in gara con Grazie ma no grazie, ed è molto forte la tentazione di leggere il suo nuovo singolo, che si chiama Non c'è di che, come una risposta diretta al pezzo sanremese. Non è così, il rapper lo ha già chiarito, in realtà è un brano da fine estate con un po' di nostalgia ma anche di serenità, di quando si chiude un periodo e si accetta che è il momento di andare avanti, di lasciarsi andare le cose alle spalle, lasciandocele così, lasciandocele scivolare. Willy Peyote mi piace moltissimo quando smette di aggredire, smussa gli spigoli polemici del suo stile e si lascia andare a un tono conciliante, morbido, come per esempio cita lui la fine di una storia d'amore dove necessariamente c'è della sofferenza, ma si può anche non sbattere la porta, ma andare oltre senza fare drammi. Willy Peyote si muove un po' su un binario, come Cremonini. Prima abbiamo ascoltato un pezzo con un tiro molto deciso, ruvido, ma sa fare anche delle ballate romantiche. Willy Peyote sa aggredire, sa graffiare, sa raccontare in maniera decisa e sarcastica la realtà, ma poi improvvisamente tira fuori dal cilindro un pezzo romantico e tranquillo come questo.

0: un'ora per voi.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare.

0: red and blue.
1: Erano gli anni d'oro di Francesco Baccini, che il 4 ottobre compie 66 anni. Io mi ricordo quel momento lì, quando lui era sempre da Maurizio Costanzo, ricordiamo, nato a Genova nel 60, il 4 ottobre, poi si appassiona alla musica, nell'88 esce il primo lavoro Mamma dammi i soldi e poi Le donne di Modena con Sotto questo sole, Ladri di biciclette, il Festival Bar, il Festival di Sanremo con Senza tu. Era un momento fantastico. Lui bravissimo, perfettamente centrato su quello che era la sua produzione artistica e quello che doveva dire, al punto che abbiamo ascoltato questa bellissima canzone assieme al maestro De André, tratta dal suo secondo album, Francesco Baccini, del 1990, che è stato il periodo top suo. Mi dispiace dire è stato, perché secondo me lui ha l'estro di Iannacci e anche qualcosa di Tenco, cioè è capace. Le donne di Modena era un pezzo di satira fantastico, e è capace anche di commuovere, di andare a toccare delle corde particolarmente romantiche, ma ultimamente, lontano dai media, un po' ruvido come carattere, come è classico di quella parte della scuola genovese, i media l'hanno sacrificato un po', l'hanno messo lì. Eppure recentemente è uscito con una rilettura di alcuni brani, con delle dediche molto molto particolari e sentite, che all'interno di un'ora per voi abbiamo ampiamente commentato. L'augurio che facciamo a Baccini di non mollare mai, di produrre sempre le sue cose, perché c'è bisogno anche di quella roba lì, di quella voce, di quell'arrangiamento e di quel modo di raccontare. Lo stesso ritratto che abbiamo appena ascoltato di Genova Blues è magnifico. Se l'andate a risentire in ogni dettaglio, riesce a dipingere ad occhi chiusi proprio una realtà colorata di questa città sul mare. Cambiamo argomento, non l'ho volutamente messa, come sempre faccio, nell'angolo delle novità di un'ora per voi che andiamo a commentare, ma è uscita anche una chicca di Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di una rilettura di un pezzo di Pino Daniele. La canzone nuova in questione si chiama Vento di passione, brano scritto da Pino Daniele nel 2007 e cantato assieme a Giorgia, e lei torna a confrontarsi con uno dei titoli più noti del repertorio del cantautore napoletano. Un videoclip firmato da Ozpetek e soprattutto quest'album che uscirà a giorni, Vento di passione, il primo estratto da Dilettevoli inedite eccedenze, il terzo volume della collana voluta da Mina per raccogliere materiali conservati negli anni e mai pubblicati. Il progetto si distingue perché è composto esclusivamente da cover interpretate da Mina e rimaste finora inedite. Secondo quanto spiegato, il repertorio è proprio una ricerca che riporta alla luce canzoni poco conosciute accanto a titoli più celebri. Inoltre, Dilettevoli eccedenze include anche del materiale fotografico. Mina e Mauro Balletti hanno selezionato dagli archivi 12 immagini inedite che arricchiscono il libretto dell'album, pensato come edizione da collezione. Che cosa si può dire a livello musicale? Una cosa sola: la magia del testo di Pino Daniele e l'aria rarefatta che riesce sempre a creare Mina ogni volta che canta.

curiosi di ascoltare cos'altro ci canterà Mina e che ha scelto per noi di ricantare. Occupiamoci di Sanremo. Sono stato alla presentazione del nuovo regolamento del prossimo festival. De Martino ha le idee molto chiare. Sarà un festival diverso, io aggiungo vincente. Allora, innanzitutto i cantanti sono scesi a 24, sono 6 in meno, è una buona mezz'ora di musica in meno a favore dello show, quindi direi fino a questo punto molto bene. Poi ci sono delle altre novità riguardanti il televoto e la giuria. Innanzitutto la famosa serata dedicata all'elezione di chi parteciperà a Eurovision, quindi non di default d'ufficio il primo classificato, ma colui che vincerà una serata dove a giudicare i cantanti sarà una giuria fatta di gente dello spettacolo, di esperti, di produttori, di coreografi europei, di gente in grado di valutare anche l'aspetto dello show. Cosa giusta, perché Eurovision lo show vale moltissimo. Il televoto finale pesa il 50%. Qui grande polemica, io non sono d'accordo. Lui dice che quello che accade fuori dal Festival di Sanremo il giorno dopo è molto diverso da quello che accade nelle serate prime, che bisogna restituire al pubblico il potere di decretare qual è il vincitore popolare. Questa è una cosa molto pericolosa, anche perché un'altra novità sarà il fatto che si potrà votare anche online attraverso l'app di RaiPlay, registrandosi con un voto gratuito. E sappiamo benissimo che il voto popolare è sempre molto strano, ma non solo per la questione dei gusti, che è insindacabile, ma per la questione della gestione di tutto questo sistema, che può creare delle cricche che vanno a spostare degli esponenti e degli artisti che magari sono in fondo alla classifica ma hanno una fanbase molto forte. È un discorso molto lungo che non possiamo fare in pochi minuti, però direi che è un atto democratico ma pericoloso. Per quanto riguarda Sanremo Giovani, 6 finalisti, 3 da Area Sanremo e 3 proprio da Sanremo Giovani. Ha le idee molto chiare, secondo me, anche per quello che riguarda il divieto dell'intelligenza artificiale. Questa è una grande novità. Lui dice: vogliamo riportare al centro l'artigianalità. Mi piace moltissimo, è un compito difficilissimo, ma in ambito di selezione lui dice: attenzione, chi ha utilizzato l'intelligenza artificiale comincia a farsi da parte, utilizzeremo tutti i software possibili e tutti gli esperti che cercheranno di smascherare chi si è servito di questo sistema, così come giro di vite sull'autotune, come tra l'altro c'è a Eurovision. Se l'autotune è un sistema per correggere delle incapacità canore, no, è assolutamente vietato. Se invece lo utilizzi come cifra stilistica, allora a questo punto sì, anche se la fotografia musicale che hanno cercato di comporre per questo festival, e lo stesso De Martino dice che darà il nome di tutti quelli che parteciperanno, i nomi alla fine di novembre, sarà variegato e secondo me non si andrà nella direzione dell'autotune. Parliamo di ospiti. Vabbè, è l'anno in cui Vasco Rossi ha una ricorrenza importante. Ha invitato Vasco Rossi, non c'è ancora nulla di certo. La reunion dei Måneskin, e anche qui non c'è nulla di certo. Tiziano Ferro ha ovviamente invitato Emma e Dua Lipa. Secondo me ci sarà anche un pizzico di internazionalità che non guasterà. Ribadisco, balla, è simpatico, è divertente, è leggero, dietro di sé c'è uno staff di gente competente che lo aiuterà, potrebbe essere un festival ampiamente vincente. Torniamo a un festival degli anni 90 dove dal nulla a un certo punto Alex Britti canta questa canzone, conquistando tutti.

T'ho accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

Bellissima canzone di Brash, La Tana del Granchio, presentata a quel Sanremo 2025 e ha debuttato come scrittore. Mi piace moltissimo la storia. Il libro racconta di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni, molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo di quel famoso ponte, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso sulla terrazza che collega i due istituti che frequentano. A cambiare il tutto è un libro misterioso che cade nel cortile e dal quale, in modo decisamente particolare, prendono vita anche due punti interrogativi, protagonisti di una sorta di odissea tra parole, segni e punteggiatura. Molto molto affascinante, e lui è

distanza precostituita. E la musica diventa un linguaggio attraverso cui far emergere identità e percorsi personali. In questo senso, Il cielo in una stanza, volutamente ispirato alla canzone di Gino Paoli, non cerca una rappresentazione spettacolare del carcere, ma porta la musica dentro uno spazio regolato da limiti concreti e ne osserva la capacità di aprire, quantomeno in piano simbolico, un'altra dimensione, quello dell'ascolto, della memoria, della possibilità di creare, e restituisce, secondo me, alla musica, soprattutto a una certa musica, il suo valore più grosso. E fa, tra l'altro, sia di Brescia, che abbiamo insomma in qualche modo commentato prima, sia di Saif, due grandi esponenti del momento della musica italiana contemporanea.

Una sorta di caposella un pochino più pop. Siamo arrivati a quel punto di un'ora per voi in cui ho il piacere di ricordarvi che se amate la musica italiana non potete perdere questo programma, e se avete perso qualche puntata basterà andare sul sito rsi.ch, scrivere un'ora per voi e andare a curiosare fra i vari titoli facendovi ingolosire da qualcosa che vi manca. È quel momento dell'anno in cui parliamo di Ivan Graziani, lo facciamo sempre con molto piacere, però il 6 ottobre sarebbe stato il suo compleanno. Cantautore, con questa sua chitarra meravigliosa, mi viene il sorriso sulle labbra quando parlo di lui, e secondo me viene a molti di voi, perché Ivan è stato un artista fuori dagli schemi, capace di scrivere canzoni incredibili, romanzi, un personaggio che fece della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tanti altri suoi colleghi, dotato di una sensibilità particolare, di grande ironia, un attento osservatore di quelle micro storie meravigliose che poi finivano nelle sue canzoni. Chi ha avuto la fortuna di assistere a un concerto di Ivan Graziani sa che non erano concerti, ma erano veri e propri riti propiziatori della sua chitarra rock.

rock, il racconto ironico di un certo tipo di Italia meno evidente, possiamo dire di quel rock non americano, ma solo ed esclusivamente italiano, e direi come solo lo sapeva fare Ivan Graziani. E quindi l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
3: E allora, buona domenica da DJ Sterchi, allacciate le cinture. Oggi sul buffet degli avanzi vi serviamo la mia ode filosofica ai cachi alla Panti. Ravioli sfondati spacciati per Nouvelle Cuisine da Luca Rudboy e Chef Cava. Perfino un inedito svizzero Spider-Man che ripesca il pane caduto nella fondue per salvarvi dalla penitenza nuda. E se vi pare poco, tra hacker con la faccia tosta di truffare Paolo Attivissimo e il club dei cialtroni che spazia da Damiano David alla pipì che scioglie l'Himalaya, beh ragazzi, avrete 2 ore di questo bellissimo delirio radiofonico.

0: certo Fabri Fibra non le manda di certo a dire, le dice lui le cose che pensa, sempre belle schiette, anche dure a volte, qui con i Pinguini Tattici Nucleari, è questa Goya che racconta un po' il contemporaneo, come fa comunque da sempre il rap. Ok, l'altro giorno mi sono riscoperto poeta e nutrizionista per celebrare il frutto più allappabocche e appiccicoso dell'autunno, il caco. Sentite un po' che capolavoro, sì, filosofico, ho tirato fuori tra mandarini giganti, cucchiaini da dessert, una vera e propria ode in rima in versione rap East Coast. Riascoltiamomi.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Allora, mettiamoci comodi, facciamoci due chiacchiere su questo frutto pazzesco che è il caco, che è un vero e proprio classico che accende l'autunno con il suo colore super acceso, sto mandarinone gigante. Pensa che questo frutto arriva da lontano, dalla Cina e dal Giappone, e ha una particolarità bellissima. Quando arriva il freddo, gli alberi perdono tutte le foglie, i cachi rimangono appesi ai rami spogli, e li vediamo in giro, ce ne sono tantissimi nella Svizzera italiana, e brillano, brillano orgogliosi di allegria, perché l'arancione è il colore dell'allegria, per dirti no, guarda che l'autunno non è brutto, non sta arrivando la brutta stagione, anzi, e cercano di caricarci, sono delle lampadine colorate, è un po' il modo in cui la natura ci dice che anche se le giornate si accorciano e si fanno grigie, c'è ancora spazio per qualcosa di caldo e bello e vitale. In giro ne trovi principalmente di due tipi, ed è un po' come scegliere tra due generi musicali completamente diversi. Cioè, da una parte c'è il caco classico, quello super tradizionale, se provi a morderlo quando è ancora acerbo ti distrugge la bocca, te la allappa. Ma se hai la pazienza di aspettare che diventi bello maturo, ci vogliono 2 o 3 giorni, diventa morbidissimo, si trasforma in una specie di crema dolcissima. A quel punto ti basta tagliarlo a metà, spappolarlo e mangiarlo con il cucchiaino, proprio come se fosse un dessert. Dall'altra parte c'è il cacomela, che è la versione da viaggio, diciamo così, che ha lo stesso sapore, dolce, ma è sodo e croccante, quindi puoi sbucciarlo, tagliarlo a fette e mangiarlo, diciamo così, anche in macchina, che ne so, al volo, senza rischiare di sporcare in giro. Oltre a essere buonissimo, però, il caco è una vera e propria ricarica naturale, perché è ricco di zuccheri sani che ti danno un'energia pazzesca e immediata. L'ideale è quando senti che le pile si stanno scaricando a metà giornata. In più è un alleato formidabile per la salute, perché è, leggevo, stracolmo di vitamine che aiutano a tenere lontani i primi malanni di stagione che si stanno già facendo sentire. Contiene, tra l'altro, e qui arriva il bello, tantissime fibre che fanno bene alla digestione, perché il caco ci dà veramente tanto e non ci chiede niente. Senti che roba, senti che meraviglia. Ode al caco.
2: Ode se miseria al caco.
3: Sovrano dell'autunno.
0: Sì, sì.
3: Quando settembre sbadiglia, ottobre si avvicina. Arriva il caco con la sua faccia da mandarino gigante.

0: Billie Eilish né gli avanzi di Rete 3. Domenica 4 ottobre. Buona domenica a tutte e a tutte, amici. Da DJ Sterchi, sono io. Quello che la lingua e il cervello e tutto il resto non sono collegati, no, mai. Lunch è il titolo di questo pezzo di qualche annetto fa, comunque sempre bello, ricercato nei suoni, ma adesso entro perché, ragazzi, prima la sigla.
1: Stai ascoltando
0: Gli Avanzi di Rete 3. E poi non si può lasciare correre un brano così senza una presentazione. Corre il 1993, siamo al secondo disco di questa band di Seattle che, beh, avete già capito tutto, che sfracella il rock contro il nuovo muro di un suono che parla dallo stomaco, in particolare quello disturbato anche, problematico, di Kurt Cobain, in Nirvana, il grunge, questa è Heart-Shaped Box.

0: da ascoltare a volumi disumani. Secondo disco di Nirvana, In Utero, era il 93, ragazzi, sono passati 1000 anni. E si chiude così la scatola a forma di cuore, tra distorsioni viscerali e la poesia graffiante dei Nirvana, di Kurt Cobain, anima tormentata e immortale di questa band, simbolo del grunge. Heart Shape Box, il titolo di questo pezzo, immortale, ma adesso spostiamoci in tutt'altro campo, meno viscerale, meno introverso e più comico. Dimenticatevi New York e i grattacieli. Il vero dramma si consuma adesso a tavola, quando a Peter, nome molto svizzero, cade il tocchetto di pane nel caclon della fondue, rischiando la temutissima penitenza di correre nudo per il paese. Tranquilli però, perché per salvare la dignità degli elvetici c'è svizzero Schweizer Peter Spider-Man, un nuovo supereroe nazionale scovato da chi se non dai ragazzi de Non ci resta che il Cactus, in onda tutti i giorni alle 10.30.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Non so se conoscete Swiss Spider-Man.
3: No.
2: Lo Spider-Man svizzero?
3: No.
2: E risolve situazioni problematiche tipiche degli svizzeri.
3: Ma dai.
2: E interviene in quei casi, vai.
4: Feficon, tipico sera di amici davanti un caclon di formaggia.
5: Grazie dell'invitazione, Hans, bellissime mio.
6: Ah, che bello che facciamo, prima case fondue dell'anno.
4: Il primo case fondue della stagione. Risati, vino.

0: del pane.
1: Ora faccio.
0: Brava, giri tre volte, tiri fuori e metti in bocca.
2: Peter infilza di forcetta, ma non sapeva cosa stava per di accadere. Quando tira fuori, pane caduto in fondue.
0: Tu perdi il pane, tu fai penitenza. Giri tre giri nudo di paese.
2: Terrore di ogni svizzeri, il pane caduto nel fondù, ma questo urlo arriva a lui.
3: No!
2: Svizzero Spider-Man, no.
3: Spider-Man.
2: Con suo udito ultra di sensori.
4: Qualcuno ha bisogno di aiuto, deve smettere subito che sto facendo.
0: Spoglia più in fretta, Peter, che devi correre nella piazza!
4: Fermo, Peter! Non tutto è di perduto! Spider-Man è qui per te!
2: Con suo mira di precisione, lancia lo ragnatelo nel fondù e pesca fuori quello pano.

0: questo volto ha salvato situazione.
1: Ma resti qui con noi, Spider-Man. Beviamo un po' di Apfelmost.
0: Vorrei di tanto, ma i miei sensori sentono di qualcuno che ha bisogno di me. Qualcuno che ha perso il biglietto di autosilo. Deve andare subito.
2: E anche oggi è stato salvato un svizzero grazie a Svizzero Spider-Man.
3: Gli avanzi di Rete 3.
4: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Cage Chetra, si sente la firma. Bella mananza! Ma con anche lo spirito indie di Calcutta. Questo era Oroscopo, ma soprattutto questi sono gli avanzi di Rete 3 tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 17 con Alessio Rigoni e che DJ Sterchi, che vi ripropone pezzi di radio registrati, ok? Quindi andiamo a prendere la radio degli ultimi 7 giorni, io mi ascolto parecchi programmi, tiro fuori gli interventi più divertenti, vado così, vado cosà e poi metto tutto nel frigo, nei tupperware, e la domenica riscaldiamo tutto. Però riscaldato un certo cibo è molto più buono, è molto più buono. 4 ottobre parliamo di ravioli. Se anche voi spacciate un raviolo rotto per pasta ripiena aperta e destrutturata anni 80 solo per fare i fighi, siete in ottima compagnia. Mettetevi comodi, perché tra interiore del macellaio, avanzi del frigo e trucchi salvachiusura, Luca Rudboy e Chef Cava vi spiegano ora come non far annegare la vostra dignità in pentola, in un estratto del gioco del Luca in onda i sabati pomeriggio alle 15.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: E noi li riascoltiamo.
2: Allora, dicevamo che ravioli, tortellini, cappelletti, agnolotti, anolini, culurgiones, caramelle,
3: cappellacci, panzotti, i plin, casonzelli.
2: Mamma mia.
3: Sì,
2: ma
3: le sorpresine.
2: Cambia la forma?
3: Sono un po' la forma. Chiaramente poi in certi cambia proprio la filosofia del ripieno. Cioè, come, non lo so, nei plin torinesi, lì c'è dentro questo arrosto brasato di carne molto, sì, con un gusto molto intenso.
2: I plin dovrebbero avere solo le carni bianche, dentro coniglio, vitello, mi sembra.
3: Ok, ma dopo la salsa è una salsa molto
2: un sugo
3: forte,
2: d'arrosto.
3: È un sugo d'arrosto molto forte, sì. Poi dopo gli altri anche lì a dipendenza, c'è un raviolo, adesso li fanno anche molto grandi, no? Un raviolone, una volta te ne davano tanti nel piatto, adesso sì, magari ne fanno uno solo bello grande,
2: un po' triste però, no? Piace averne un po' di più, no? Con uno solo. No, a meno che sia fatto bene,
3: lì come ha fatto Katia, bello arrotolato, quelli
2: quel
3: lì,
2: caso lì sì, però un quadrato lì, un rettangolo lì così, sì.
3: Poi ci sono
2: un po' meno romantico.
3: Quelli che non si vogliono sbattere adesso li chiamano ravioli aperti, o è un raviolo che non ce l'ha fatta, che non è rimasto chiuso, sì, perché sai che per fare i fighi noi dopo siamo bravi, no? O è una non lasagna o è un
2: quindi è stato scomposto anche quello,
3: ecco, sì. E qui salutiamo tutti gli amici degli anni 80 che comunque sì, il discorso è che cosa fanno? Mettono un foglio di pasta sotto, mettono un ripieno, mettono un foglio di pasta sopra e poi ci metti la salsa. Ecco, quindi raviolone aperto, no?
2: Quindi manca la parte di chiusura.
3: Non c'è la chiusura, no?
2: Ma tu come fai per chiuderli? Metti un foglio all'alto oppure usi lo stesso foglio ripiegato a metà e li fai sul
3: Ma dipende sempre cosa stai facendo. Adesso ci sono anche gli stampi, ci sono diversi stampi dove tu metti addirittura la pasta che la tiri con la classica macchinetta, fai il tuo bel foglio di pasta, lo metti all'interno dello stampo per fare un raviolo, perché poi gli altri vanno tutti piegati, quindi devi copparli già con
2: la forma
3: a semicerchio, sì, e poi dopo li devi girare, devi fare il tuo tortellone, tortellino, il cappelletto, devi già avere una certa manualità, no? E anche lì lo chiudi liscio, lo chiudi con la rotellina, quella ziglinata, sì, che ti dà, dopo sono scelte.
2: E stanno sempre chiusi o?
3: Ma sì, la pasta una volta è abbastanza che la pennelli, anche semplicemente con dell'acqua, e la pasta una volta che la chiudi bene con il copapasta o con la rotella si chiude automaticamente, si salda bene. Chiaro che poi dopo nell'acqua non li devi far strabollire, la mia l'acqua dalla bugada, blu blu blu blu blu.
2: No.
3: C'è un sobbollire, proprio piano
2: delicato.
3: Piano. E ricordatevi che anche un raviolo non è che deve star dentro un'ora,
2: certo.
3: 3 minuti dai, ma massimo, perché la pasta è molto sottile. Poi ci sono quelli che nella chiusura, non lo so, tipo il cappellaccio, non lo so, sempre i tortelloni, rimangono magari un po' più duri, quindi devono star giù un minuto in più perché la pasta è un po' più grossa. Poi c'è chi piace il raviolo tortellino, quello che è, con la pasta sottile, chi gli piace con la pasta un po' più grossa, anche lì è un po', sono scelte,
2: E dentro c'è il mondo, cioè qualsiasi cosa,
3: dentro,
2: teoricamente.
3: Guarda, tutto quello che non si muove nel frigo.
2: Sì,
3: no. Allora, cioè, può essere di carne, può essere con la ricotta, vegetariano, può essere col pesce.
2: I più
3: col
2: strani
3: formaggio.
2: Che hai assaggiato quali sono stati, chef Cava?
3: Cavolo, adesso così a.
2: Con i funghi, con.
3: Ma i funghi non sono strani, dai.
2: No,
3: sono,
2: no,
3: sì, sì, sono cose. Adesso più o meno, non lo so, con le pere, la ricotta, la provola. Sì. Non lo so, ma sì, ma sono tutti quei gusti, non lo so, il gorgonzola e pere, queste cose un po'. Questi abbinamenti. Adesso ci mettono talmente un po' di tutto che. Uno mi sembra molto particolare che avevo mangiato era con un insieme di il quinto quarto, ti ricordi il nostro maestro macellaio?
2: Buonissimo.
3: Ecco, con dentro tutti i pezzi meno pregiati dell'animale, quindi le interiora,
2: wow.
3: E avevano fatto un ripieno con quello che era veramente una cosa spettacolare.
2: E il ripieno come deve essere? Bello asciutto? Qualche trucchetto allora, per il ripieno?
3: Allora, se il ripieno rimane un po' bagnato, troppo umido, si mette del pan grattato in maniera che te lo assorbe un attimino e te lo tiene un po' più compatto.
2: Lo fai una pallina? Gli dà una forma o...
3: Allora, noi usiamo di solito la sacca da pasticceria e fai
2: certo.
3: I puntini, o se no col cucchiaino come si faceva. Cioè, certi usano anche le dita, non è che...
2: Ripieno già sapido, salato, eccetera, o esatto, visto sì, che sì. Poi lo cuoci in acqua
3: no,
2: salata,
3: no,
2: stai
3: indietro? Essere, il ripieno deve essere già gustoso,
2: Sì,
3: il ripieno deve essere finito. Di solito il ripieno può essere anche i ritagli e gli scarti che avete fatto di un arrosto, di un brasato, lo macinate e poi lo usate per fare il vostro ripieno, ma anche i culetti della salumeria possono certo. Diventare tranquillamente un buonissimo ripieno.
2: Mia nonna metteva tutti quelli, metteva anche un pezzo di pane bevuto nel latte dentro.
3: Voilà, ma sì, ma no, ma tutte quelle cose
2: un
3: lì.
2: Un po' di amido lega.
3: Per,
2: o...
3: No, ma per renderlo anche un po' più morbido al palato puoi mettere quello. Poi dopo, vabbè, chiaro, se tu ci metti, abbiamo parlato settimana scorsa di zucca, la zucca la devi far asciugare un attimino perché sennò rischi che diventa sì. Umido, poi se lo lasci lì troppo ti inumidisce la pasta e poi magari si spacca.
2: È lì
3: il...
2: E ti piacciono quelli alla cosa sono la mantovana che mettono l'amaretto insieme alla zucca?
3: Voilà. Sì, sì, ma io l'amaretto nella zucca
2: quelli.
3: Ci sta benissimo.
2: Dolciastri rimangono
3: sì,
2: un po'.
3: Sì, diventano un po' agrodolci, diventano un po', ma l'amaretto è uno di quegli abbinamenti che con la zucca ci sta bene.
2: Forse dopo il terzo piatto un po' stufano quelli lì, no?
3: Ma anche sì, anche al secondo.
2: Sì.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: addirittura il flamenco dentro questo brano che praticamente ci ha fatto conoscere nel 2009 Charlie Winston. Ci ha fatto consumare le scarpe, come si fa quando si balla il flamenco, che ne so, a Siviglia, nella polvere delle strade, delle piazze. Il richiamo irresistibile della libertà più pura, questa canzone di questo nomade della musica Charlie Winston. Va bene, ok, amici e amiche degli avanzi, oggi scopriamo che i criminali informatici hanno ormai così tanto fegato e faccia da tolla da tentare di truffare persino il nostro cacciatore di bufole Paolo Attivissimo, mandandogli messaggi dall'India per una vacanza a Tenerife. Insieme alla Rosaria vi spieghiamo come salvarsi le penne, soprattutto il portafoglio.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Anche in vista del futuro, se dovessi traslocare, questo mi serve, lo devo veramente traslocare, ed è un lavoro fantastico, perché quando non butti, quando scegli di dare a qualcun altro, perché poi apri, doni, dai, qualcuno che non ha, apprezza quell'oggetto, tu l'avevi nel dimenticatoio, lì nello sgabuzzino, però ti senti liberato, vero? Stai bene?
3: Sì, è un sollievo. E poi è bello riscoprire anche tecnologie che erano dimenticate. Cioè, quel momento in cui apri un cassetto e trovi un dittafono a batteria con la cassettina dentro e ti ricordi che quello l'hai usato 30 anni fa. Guarda, poi guardi l'oggetto di oggi, sì, è un'app sul telefono, non ha lo stesso fascino. Funziona forse meglio l'app, devo dire, però perché non si scaricano le batterie, è più ecologica, consuma meno energia, però quella cosa di dire non ha bisogno di aggiornarsi, non c'è il software, non può essere infettato da un virus, perché fra le altre cose, una delle cose che mi è successo durante quest'estate, proprio pochi giorni fa, è un attacco informatico. Sì, perché capitano anche a me. Qualcuno ha cercato di turlupinarmi,
2: sì,
3: con una finta prenotazione online. Ho prenotato realmente un albergo,
2: okay,
3: per un evento scientifico, e è arrivata un WhatsApp che mi diceva: sì, però per confermare la tua prenotazione devi fare così e cos'ha. Clicca qui.
2: Allora, aspetta, tu hai fatto la prenotazione, sì, da portali soliti che,
3: sì,
2: noi usiamo,
3: esatto,
2: Yuling, quelli lì, no? Booking, quelli classici.
3: Sì.
2: E quindi in contemporanea uno rimane suggestionato perché dice: certo, ho appena chiesto la prenotazione, è chiaro che mi stanno scrivendo da quell'hotel.
3: Esatto, anche perché mi scrivono con il nome dell'albergo, data di arrivo e di partenza, il mio nome e tutti i dettagli, compreso il numero di prenotazione. Quindi sembra una cosa estremamente credibile.
2: E come hai fatto? Come si fa a capire?
3: E mi dice: per favore devi verificare questa prenotazione cliccando qui. E dico: aspetta un momento, c'è qualcosa che non va. Perché? Allora, ci sono due sintomi fondamentali. Il primo è quando tu ti prenoti attraverso una piattaforma o anche semplicemente direttamente presso il sito dell'albergo, tutto quello che fai da quel momento in poi dovrebbe passare da quella piattaforma. Se qualcuno ti contatta esternamente, gatta ci cova. È sospetto. E in effetti questo è successo. Mi arriva un WhatsApp da un numero, fra l'altro, che non è del paese in cui vado, ma è in India. Io devo andare a Tenerife. È strano che il servizio alberghiero abbia un call center in India.
2: Ma che era in vacanza la segretaria, è andata in India a fare della Ayurveda.
3: Poi mi arriva un altro WhatsApp, sempre con lo stesso tema, con il prefisso 54 più 54, quindi Argentina. Ecco, no, dai. E il secondo indizio fondamentale è il link, perché io ho il grosso vantaggio di quando queste cose mi arrivano mi fermo, non agisco mai dal telefono, aspetto di arrivare su uno schermo grande, quindi arrivo a casa e dice: tanto non scappa nessuno, e quindi arrivo a casa, apro il messaggio in WhatsApp sul computer, sullo schermo grande, e vedo che il link non c'entra assolutamente niente con il nome dell'albergo o con il nome della piattaforma. Questi due indizi insieme mi dicono: mi stai cercando di imbrogliare. E continuavano a mandare queste segnalazioni: dai, devi pagare. E questo è il terzo indizio: ti mettono sotto pressione, devi assolutamente ricliccare per dare le tue informazioni. L'obiettivo è quello di farti dare gli estremi della carta di credito, magari dare una caparra di qualche genere, e poi lo scappano con i soldi. E in questo caso quindi mi sono salvato semplicemente mandandogli un messaggio dicendo: lo so che siete truffatori. Hanno smesso.
2: Vedi?
3: E l'albergo poi mi ha scritto dicendo: salve, quel messaggio che è arrivato qualche giorno fa

0: la mano chi negli ultimi 30 anni non ha mai ascoltato un brano ska punk americano dei Less Than Jake. Alzi la mano chi non l'ha fatto mai. Vedi, mani tutte abbassate. Bravo, Sterchi. Fallo alla radio. No, in effetti tra le band più famose di chi skateava, per esempio, negli anni 90 e non solo. Ora sono in giro dal 92, ok? Poi andava di brutto il punk, rock, ska, cioè, ma di brutto brutto, impegnato politicamente, spessissimo erano gruppi di sinistra o anarchici addirittura, e altri più commerciali, più famosi, come per esempio i Less Than Jake, appunto, All My Best Friend Are Metalheads, il titolo di questo pezzo del 99. Mamma mia che salto indietro. Ma noi negli avanzi siamo capaci di fare salti indietro, ma di pochi giorni. Infatti riascoltiamo la radio che è già andata in onda, perché ci sono cose che vanno riascoltate perché sono preziose, sono divertenti. Oggi con i cialtroni passiamo per esempio con disinvoltura da esperimenti biologici vietati nelle utilitarie al finto locale d'elite di Mangoni da 200 franchi all'ingresso. Poi non mancheranno lo scandalo della chiappa storica di Madonna, il dramma ecologico della pipì che scioglie i ghiacciai dell'Himalaya. Ecco a voi il club dei cialtroni.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Senti, ricorderete voi, fedeli ascoltatori del Club dei Cialtroni, che settimana scorsa abbiamo affrontato malsane abitudini in macchina. Abbiamo spiegato cosa non dovete fare in macchina.
3: Ah sì, è vero.
2: Ricordo, la mano sul cambio, sì, trascurare i rumorini.
3: Poi tra l'altro un meccanico ha sfatato tutto quello che abbiamo detto.
2: Ci ha spiegato tutto. Sì. Abbiamo anche posto l'attenzione sulla corrosività degli escrementi d'uccello sulla carrozzeria.
3: Ok.
2: Allora volevo confermarvi che il problema invece non sussiste all'interno dell'abitacolo con le feci umane, perché ho provato. No, non succede niente. Certo, c'è un tempo tecnico, dopo un paio di giorni vanno rimosse, perché sai che è la mia macchina, se no è un problema. Archiviamo
3: la tua macchina. Dimmi andrebbe archiviata la tua auto.
2: Te la ce l'hai con la mia macchina?
3: Non ce l'ho con la tua auto, è così, insomma.
2: L'hanno tirata fuori dal lago, sai? Sì. Avevano buttata.
3: Fila e Antonio.
2: Senti, cambiamo argomento.
3: Sì,
2: cambiamo
3: meglio,
2: argomento.
3: Meglio.
2: Allora, è ufficiale, c'è il nuovo locale di Marco Mengoni a Milano.
3: Ha aperto un locale.
2: Sì. Niente cellula.
3: Sai che quando apri i locali è finita, eh?
2: Voglio una tua opinione schietta. Lasciati andare, non ti censuro.
3: Va bene.
2: Niente cellulari.
3: Va bene, dai. Cioè, li lasci fuori?
2: Li lasci fuori, c'è l'armadietto, cestino. Non canterò né Due Vite né L'Essenziale, ma solo brani minori.
3: Ok, perché? Perché sono impegnative quelle
2: devo
3: due.
2: Dirti. 200 franchi d'ingresso perché voglio pagare degnamente chi lavora.
3: Cioè lui.
2: Cambia, ma dai, ma tu ci vuoi andare? Io non ci vado.
3: Beh, magari i più giovani e i fans ci vanno per un po', dai.
2: Ma dai, ma sì. Allora, doveva essere una giornata tranquilla di lavoro nelle colline toscane. Un guidatore, un automobilista toscano, a un certo punto si ritrova dietro un'auto di un certo livello. Un'auto bella, con tanto di videomaker che la riprende, no?
3: Una dietro di... o davanti?
2: Davanti, si davanti. Ho detto dietro?
3: Lui si ritrova dietro, lui si ritrova ad un dietro, automobile, che va piano.
2: Che va piano, auto d'epoca,
3: sì.
2: Con tanto di videomaker. Okay. A un certo punto comincia a urlare. Maremma maiala! Fatti da parte, hai rotto Maremma maiala! Passa, lo supero, era Damiano David con la fidanzata.
3: Allora, chiudiamo l'argomento.
2: Chiudiamola.
3: Damiano David.
2: Tutti d'accordo, si
3: sì,
2: lasciano.
3: Dai.
2: Qualcuno dice, staranno per farlo. È vero, il figlio può essere, lui è un buono.
3: Cosa vuol dire?
2: Che lui, nella posizione in cui era, poteva chicchigliare, insomma, Damiano David.
3: Lo invidi è una brutta bestia, lo ripeto.
2: Mamma
3: come lo invidi?
2: Mamma mia. Io ho chiamato la
3: ditta. Tu peseresti 25 kg.
2: Io sì.
3: Se fosse.
2: Considera che io ho chiamato la ditta che gli ha fornito il materasso e gli ho fatto infilare una fattura. Figurati te.
3: Di magia bianca.
2: Sì, perché non è ammissibile.
3: Sei una brutta persona.
2: Poi ti faccio un'altra domanda. Lei cucina?
3: Perché no? Lo
2: e
3: sai?
2: E lui cucina?
3: Perché no? Può darsi.
2: Allora non dico
3: per risparmiare avranno cucinato loro al matrimonio.
2: Risparmiare.
3: Sì.
2: Damiano David.
3: Magari è a braccino, che ne sai? magari è bracino come te.
2: E allora
3: ha cucinato lui.
2: Figurati, io mi sono sposato per risparmiare.
3: Ha portato le tartine da casa. Tu ti sei sposato per risparmiare.
2: Così la cosa. Senti, invece volevo dirti, come la vedi? Madonna qualche giorno fa era lì a Los Angeles per gli MTV Video Music Awards.
3: L'hanno premiata.
2: L'hanno incoronata. Lei ha ricordato il famoso 1984 quando cantò Like a Virgin, poi si buttò per terra, si alzò il vestito e uscì una chiappa.
3: Vabbè.
2: Però io ho agito come te. E il manager disse: basta, hai finito la carriera.
3: Ma è il manager che ha finito la carriera.
2: Ma scusami, ma poi ha fatto tutto e di
3: ma
2: più.
3: Ma puoi
2: quella
3: un manager dire una boiata del genere?
2: Ma dai, è uscito il libro, si chiamava Sex. Io mi ricordo, ero un bambino.
3: Ma magari era all'inizio, erano gli anni in cui mostrare una chiappa era controproducente.
2: Dice che non si poteva in quegli anni.
3: Sì.
2: Nell'84.
3: Nell'84 era un casino.
2: Ma scusa, ma Samantha Fox non aveva.
3: Aveva fatto i poster, ma live non tirava fuori.
2: Cioè, Madonna, se non faceva quelle robe lì, insomma, era un disastro.
3: Ah, vabbè, ma era anche un modo per, come si dice, per aizzare le folle.
2: Non la vedo come una cosa assolutamente tragica.
3: No, dai, però era l'84, era più complicato, ribadiamo.
2: Quindi, insomma, potrebbe essere una cosa corretta. Aggiungo che mi ha stupito molto questa notizia, molto di più del fatto che è stato studiato l'effetto del calore della pipì fatta nei ghiacciai in montagna.
3: Che rovina i ghiacciai.
2: Ma veramente?
3: Certo.
2: Ma sai quanta neve ha sciolto la...
3: Sì, un casino. È un casino.
2: E non c'è modo di recuperare.
3: No.
2: Non fatela quella roba lì.
3: Ormai.
2: Ho capito, no, veramente.
3: Puoi averla fatta mille anni
2: 104
3: fa.
2: 104 tonnellate di ghiaccio in meno per via.
3: È una notizia seria. Ed è stato un calcolo fatto sull'Himalaya, comunque sulla catena dell'Himalaya, perché l'ho letta. E pare che con tutte le spedizioni si sia accumulato troppo di quello. Ecco, e questo abbia creato dei casini.
4: Gli avanzi di Rete 3.

Molto bene, abbiamo superato le 16 di questo 4 ottobre e allora ancora un po' di musica ticinese per la cronaca con i grandissimi, immensi Peter Kernel e il loro ultimo singolo Heartbreak e poi tanti altri avanzi molto buoni, succulenti di Rete 3 da ascoltare.

0: sono i Peter Kernel, Aris Bassetti e Barbara Lehnhoff, più il loro batterista, che adesso non so qual è esattamente, però sempre di altissimo livello, è come sempre la loro musica, che piace o non piace, però loro ci mettono l'anima e si sente da più di 10 anni, ma che di 10, saranno ormai 20. Abbiamo appena festeggiato, Sterchi, ma io ho la memoria del pesce rosso, classica, povero pesce rosso. Poi magari la memoria ce l'ha più sviluppata di quanto crediamo, ma io invece ce l'ho peggio del pesce rosso. Se al lavoro vi beccano con lo sguardo perso nel vuoto a fissare una pianta, niente panico, non sembrate DJ Sterchi. Secondo la nostra Tiki, non state cazzeggiando, ma state attivando una sofisticatissima terapia cellulare d'avanguardia per rigenerare i tessuti. Sentite come la nostra filosofa dell'ozio scientifico riesce a giustificare pure quelli che si addormentano davanti al semaforo verde.
1: Gli avanzi di registre.
0: Dai, vai però!
2: L'hai chiesto e allora... sì, è presto.
1: Oh no!
3: Il momento Tikipedia.
2: Dite che è troppo alle 6:13, no? Ma dai, la liquidiamo subito. Parlavamo del dolce far niente, un articolo su rsi.ch dedicato ampio spazio all'argomento. Quando non facciamo niente, quando oziamo, non stiamo perdendo tempo. È da mo' che si dice, io mi sono fatta anche portavoce di tutto questo modo di vivere la vita, perché è quasi fare filosofia, no? Allora, ci dicono che il nostro corpo, quando siamo lì così, così, lui ne sta approfittando per attivare la manutenzione straordinaria delle cellule e riparare i nostri preziosi tessuti. Allora, praticamente oziando vi state rigenerando a livello biologico. E gli esperti dicono che basta stare 5 minuti a guardare un albero, a ascoltare gli uccellini, per cancellare il trauma del traffico mattutino. Quale momento più appropriato per darvi questa informazione? Ora fatevi il vostro viaggio, innervositevi se siete in coda, rallentamenti eccetera, poi per 5 minuti lì così. Quindi se il capo magari vi richiama mentre siete lì dicendo che vi ha visti con lo sguardo perso nel vuoto, voi gli dovete dire che state facendo terapia cellulare d'avanguardia. Secondo me poi non farà più domande. Per quanto riguarda i 5 minuti di ozio in cui non fare assolutamente niente per rigenerarsi, qualcuno scrive: ma funziona anche se mi fermo 5 minuti a guardare il semaforo verde? Allora, due osservazioni. Prima osservazione: bisogna trovare effettivamente un semaforo che rimanga verde per 5 minuti e non per 4 secondi e mezzo. E poi sto pensando a quelli dietro di te. Tu guarda, è risaputo, non stiamo scoprendo l'acqua calda, che guidare distratti da qualsiasi cosa, che sia per cercare una robettina nella borsa, che sia per guardare il telefono o cambiare canzone, qualsiasi cosa, è un bel guaio. Si rischia veramente tanto per se stessi e per gli altri. Ma detto questo, io quando vedo qualcuno che non parte, che già la luce di stop non si spegne, quando il semaforo diventa giallo, mi parte quella cosa lì brutta che mi fa diventare una persona terribile. E poi magari è vero, magari non è distratto da qualcosa che sta facendo mentre dovrebbe fare attenzione al semaforo, magari sta, appunto, si sta prendendo del tempo guardandosi intorno per rigenerarsi, e dunque da oggi io non me la prenderò più.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: A Tribe Called Quest, Can I Kick It, è il loro brano più famoso forse, questo combo hip hop che metteva assieme il jazz, l'eleganza del soul con il rap. Primordiale, perché stiamo parlando del 90, 1990. Bello, grazie Fatine. Questa è la domenica di Rete 3, il pomeriggio ci sono gli avanzi con DJ Sterchi. Dimenticate i popcorn per il nuovo e folle film di Iñárritu con Tom Cruise, conciatissimo a caccia d'Oscar. Secondo la nostra Simo, serve direttamente un bicchierino di limoncello per mandare giù il colpo. Sentiamo allora cosa ne pensano lei e Alessandro Bertoglio a Chip Chip, tra catastrofi mondiali, festival saltati e il responso senza sconti dell'Albert Index.
1: Gli avanzi di Rete 3. Digger, come si presenta? Cioè, andiamo a vederlo con popcorn oppure meglio evitare?
2: No, io direi che in questo caso servirebbe anche un limoncello oltre al popcorn, perché è un film un po' controverso. Ascoltiamo, poi ne parliamo.
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore,
4: so perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%, ti pago lo stipendio e tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: 18.000 miliardi di dollari, signore.
7: Avete altre notizie del per me?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
1: Capisco
2: adesso. Non li ho messi io i beep, eh? Erano già nel trailer.
1: No, infatti non ti ci vedo uno da censura, così diciamo. Ecco. Comunque ho capito che cosa intendevi dire.
2: Allora, Digger. Digger è una storia, nel senso che al di là della trama del film, che è rimasta segreta fino a pochissimi giorni fa, quando ci sono state le prime anteprime, tutti i festival lo volevano. La Warner non l'ha dato a nessuno, perché ha detto, scottata anche da Joker 2 e da lì in avanti un po' tutti gli studios, hanno detto basta festival per un po', noi decidiamo la data di uscita mondiale, facciamo qualche anteprima e arrivederci, grazie.
1: Okay.
2: E la data di Digger è oggi in Europa e domani negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti i film escono sempre il venerdì, perché hanno questa idea importante che non mollano di calcolare il primo weekend, e il primo weekend comincia il venerdì, non comincia il giovedì.
1: Certo.
2: Quindi per loro i film escono il venerdì, punto.
1: Punto, non vogliono cambiare questa loro abitudine, ci sta.
2: Digger è stato lanciato come il film capolavoro di Iñárritu, il film che porterà Tom Cruise conciatissimo all'Oscar. Lui fa il ruolo di questo uomo più ricco del mondo, un po' bastardo si può dire, e così, che a causa di un errore della sua ditta mette in pericolo il mondo, e quindi che cosa deve fare? Deve salvarlo, potendo, passando anche per il salvatore del mondo, non cioè, soltanto quello che l'ha rovinato.
1: L'ha rovinato, che sta per farlo, cioè sta creare la fine del mondo, cioè, e però
2: esatto.
1: Appunto.
2: E quindi
1: cerca di rimediare,
2: questo lo scoprirete voi andando al cinema. Che cosa c'è di importante? Iñárritu, l'abbiamo detto, è quello che con il film precedente in inglese ha portato al premio Oscar Leonardo DiCaprio,
1: sì.
2: Ha detto perché non ci proviamo anche con Tom Cruise?
1: Esatto, che forse sarebbe anche ora, no?
2: Forse sarebbe anche ora, magari dicono tutti quelli che l'hanno già visto, perché il film esce oggi proprio, ma ci sono state le anteprime stampa finalmente e le recensioni sono uscite, dicono tutti che i personaggi Tom Cruise, Sandra Hüller, che quest'anno potrebbe essere candidata a 3 Oscar, sì, perché ogni film che fa lo fa bene,
1: sì.
2: E insomma potrebbero essere
1: il terreno
2: candidati,
1: c'è.
2: Ma il film è perché è un po' strano, è un po' folle, è un po' da limoncello,
1: senti,
2: vivita.
1: Ma se appunto ricordiamo quello che ha dovuto fare Leonardo DiCaprio per riuscire a vincere quel premio, cioè proprio
2: è stato zitto quasi tutto il film in realtà in The Revenant, però
1: sì, però che cosa ha fatto?
2: Certo.
1: Cioè proprio mancava soltanto uno squalo che camminava all'interno suo percorso e poi tutti i pericoli erano suoi. Staremo a vedere, siamo tornati quindi, come avete capito, a Chip Chip Cinema, e siamo tornati anche al Bert Index per questo film.
2: Io sono
1: punteggio
2: sul
1: dai
2: 6.5.
1: Gli avanzi di Rete 3,
9: il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: This is my night.
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: questa Dove siamo finiti del 2019 ormai, comunque, di Del Moro, che non è una band, è Mattia Del Moro, è friulano. E questi sono gli avanzi del 4 ottobre con DJ Sterchi. Beh, ragazzi, cosa succede? Cosa succede secondo voi se metti Ottavio faccia a faccia con un Donald Trump versione nostrana che blatera anche in dialetto ticinese stile cactus ed esalta la sua nuova super intelligenza artificiale? Spoiler, il bot a stelle e strisce gli demolisce in diretta bufole e deliri elettorali, lasciando il tycoon a gridare al robot di sinistra! Fake news!
1: Gli avanzi di Rete 3!
2: Ieri Donald Trump ha ribattezzato l'intelligenza artificiale superintelligenza, non si chiamerà più intelligenza artificiale ma superintelligenza. Poi la Casa Bianca ha firmato un accordo con i big della tecnologia, accordo che secondo lui è moralmente vincolante, e poi ha aggiunto le regole e i freni non servono perché se noi rallentiamo aiutiamo la Cina. Il motto di Trump per quanto riguarda l'AI è: chi vince lì vince tutto.
1: Ci crede?
2: Come no? Fake news. L'ha detto lei, scusi, l'ha detto lei, fake news.
1: No, you're super intelligent. The greatest thing ever.
2: Sì.
1: Forse la più grande cosa mai esistita.
2: Sì.
1: Più grande del Mount Rushmore, più grande della mia nuova piscina, bellissima.
2: Addirittura mi sembra di capire che le piace molto.
1: Mila, Jory.
2: Le piace, ok.
1: I love super intelligence. I really, really love it.
2: Okay.
1: Le come una miss.
2: Sì.
1: To December the sea.
2: Per quello, sì.
1: E mi disse anche bravo Donald, belli cravati Donald, devi giù di Donald.
2: Dice sempre di sì, in effetti è vero, sempre.
1: Sempre. Anzi, ho anche un sito, so, America. .gov.
2: Sì.
1: Con la super intelligence dentro, cioè che domandi una roba e lei la risponde con i documenti del governo.
2: Ha lanciato il nuovo sito America.gov a cui si possono fare domande sugli Stati Uniti.
1: Yeah.
2: Allora posso provare?
1: Yes.
2: Gli chiedo chi ha vinto le elezioni del 2020, aspetti, Joe Biden risponde, ha vinto Joe Biden.
1: Ma
2: giusto.
1: Fake news.
2: Ma come fake news?
1: Fake news, l'era truccata che elezione lì, l'era truccata.
2: Ma no, aspetta che chiedo, ci sono stati brogli nelle elezioni del 2020? Assolutamente no.
1: Ma fake news.
2: Pensi che all'epoca lo disse anche William Barr, che era il ministro della giustizia repubblicano, lui stesso disse non ci sono stati brogli.
1: Fake news, ma che lì è un robot vecchio,
2: sì.
1: Un robot di sinistra come il boss della RSI,
2: sì. Non è il modo, ma è lei che ha appena lanciato il sito America.gov e poi
1: allora
2: lo smentisce subito dopo.
1: Allora lei è stata creata dalla Svizzera Sicura, va a mezzi in casa malata.
2: No, quello ci pensiamo da soli. Poi, scusi, sotto la sua firma sull'accordo c'era scritto United States con la S al posto della D, anziché United States. United States.
1: Ma it's perfect, great name, United. Pensavi di cambiare in sci come con fa col Golf d'America?
2: Non è un
1: prima l'era di business.
2: Non è un errore di battitura. Sì, vabbè, non è un errore di battitura.
1: Fake news.
2: Quindi lei dice la I non sbaglia mai.
1: No, super intelligence non sbaglia mai.
2: Vabbè, lasciamo perdere America.gov che è un disastro. Chiedo a un'altra AI, verifico alcune sue affermazioni. Allora, AI, è vero che Trump è il più grande presidente degli Stati Uniti, come lui stesso ha detto più volte? Sentiamo.
3: No, che Trump sia il più grande presidente degli Stati Uniti non è un fatto, ma un giudizio politico. Le indagini tra studiosi della presidenza non mostrano un consenso in questo senso.
1: It's fake news!
2: Ma
1: fake
2: come?
1: News.
2: Prima ha detto lei è la cosa più grande del mondo.
1: It's fake news!
2: Allora, Trump ha detto: il surriscaldamento globale è una bufola inventata dai cinesi. È vero, AI? È vera sta cosa?
3: No, il riscaldamento globale degli ultimi decenni è reale ed è dovuto principalmente alle emissioni di gas serra prodotte dall'uomo attraverso l'uso di combustibili fossili.
2: Ma la sta smentendo
1: news.
2: Su tutto!
1: It's fake news!
2: La sta smentendo su tutto! Trump ha promesso di ridurre i prezzi dei farmaci del 1500%.
1: Yes.
2: È possibile? È possibile?
3: No, matematicamente una riduzione del 1500% è impossibile. Il massimo calo possibile è 100%. cioè il prezzo che arriva a zero.
2: Fake news. Ma lei non risolve tutto urlando fake news.
1: It's mad fake news.
2: Lei ha anche detto: molto prima di correre come presidente sono stato nominato uomo dell'anno nello stato del Michigan.
1: Oh, yes,
2: per il mio impegno economico.
1: Un statuetto mi ha dato.
2: È vero, hai questa cosa, è vera?
3: No. Non risulta alcuna prova che quel premio sia mai esistito o gli sia stato assegnato.
1: Fake news.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Che voce, ragazzi, che occhi, che donna, Skin, la cantante degli Skunk Anansie. Qualcuno se li ricorda ancora, perché poi lei si è data al, diciamo, neomelodico, no dai, alle ballate rock melodiche come questa Just Let the Sun del 2005, ma gli Skunk Anansie, ragazzi, c'era tantissima roba a fine degli anni 90. Cioè, mettevano assieme veramente funk, metal, bello aggressivo, rap, e lei era la leader, la frontman, front girl, front lady, non so come si dica, indemoniata. Cioè, lei è veramente una personcina, secondo me è una personcina veramente a modo, delicata, sensibile, ma quando l'ho vista io al Paleo Festival, lo dico sempre, c'aveva le fiamme negli occhi. Ed era il primo disco degli Skunk Anansie, bello potente. Se dopo pranzo, vabbè, siamo già dopo le 16, però se dopo pranzo l'abbiocco dei carboidrati in generale vi piega in due, chiamate Skin a urlarvi nelle orecchie, che vi sveglia fuori sicuramente, costa cara, ma ha un effetto importante. Ma dormire sulla scrivania fa brutto se vi viene sonno. Niente panico, c'è chi in Asia ha trasformato un vecchio bus parcheggiato nella sala pennica definitiva con tanto di sedili basculanti per cullare i dipendenti. A spiegarti questa genialata, tra citazioni di Kant e crolli da sonno pesante, ci pensa Paltrax con il suo proverbiale umorismo tipico di Rete 3.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Post filosofico.
2: Questa è La Deriva, io sono Paltrax, l'avete capito dall'inconfondibile senso dell'umorismo, un po' così, un po' scaduto, ecco, quello con la data. Oltre il limite, abbiamo parlato prima appunto della famosa pennica, no? Della fatica che si fa a restare svegli pomeriggio. Io sono Paltrax, basta, non gufarcela, non voglio gufarvela. Poi magari c'è gente che mangia bene, mangia giusto, per cui non gli viene la sonnolenza. Però è indubbio che questo è un fenomeno. Quando si mangia, poi, se si mangia un po' troppo, se si mangia bene il giusto, no, però dipende anche poi magari uno. Io per esempio, se mangio pasta a mezzogiorno mi viene subito una sonnolenza pazzesca. Penso di essere leggermente intollerante, però ecco, quando si manifesta la sonnolenza, si manifesta nel pomeriggio più che nella mattina. E allora magari qualcuno ha diversi modi per poi contrastarla, però non so se l'avete notato, uno dei momenti in cui ti faresti le più grandi ronfate del mondo è proprio quando non puoi farlo, così come uno di quei momenti in cui non riesci a resistere, che vuoi ridere tantissimo, è proprio quando non puoi, cioè quando non puoi fare una cosa, mediamente è proprio il momento in cui te la godresti, ma proprio tantissimo e di più, perché siamo fenomeni esseri umani, siamo un po' storti, il legno storto dell'umanità, col quale è fatta l'umanità, come lo definiva Immanuel Kant, e qui inizia un minimo di cotoletta. Comunque, dicevo di sto ragazzo parecchio inventivo, che lavora in un'azienda dove in Asia, dove sono piuttosto attenti alle esigenze dei loro dipendenti, un'azienda dove penso, credo, insomma, dal video anche che ho visto, si macinano diverse, svariate ore di turni, si lavora tanto e di conseguenza ovviamente può capitare un momento dove nel pomeriggio ti viene quel momento di debolezza e ti viene la pennica. Però appunto sono accorti che anche dare delle sedie comode, insomma, vedere la gente che dormiva lì in ufficio, in open space, e poi fai fatica perché non puoi, o dormono tutti insieme come bambini d'asilo, o altrimenti c'è rumore, la gente lavora. Allora questo ragazzo ha avuto un'idea: in una delle parti del parcheggio dell'azienda c'era un vecchio bus, un vecchio pullman che era stato lasciato lì un attimo, e l'ha rimesso in ordine, perché si era accorto che viaggiando coi mezzi pubblici, tornando a casa oppure la mattina, insomma, dice, la gente sui mezzi pubblici, quando il viaggio dura più di un tot, anche più di 20 minuti, riesce magicamente a dormire. Ed è vero, io per esempio quando volo, quando vado in treno, dormo proprio, mi addormento secchissimo come un bambino. E lei ha avuto questa idea, facciamo un bus dove mettiamo qualche bella poltrona di quelle reclinabili, la musichina giusta, le luci si abbassano, e dotiamo, anche perché questa è la genialata, le sedie di un sistema sotto che le muova, di modo da simulare questo movimento, che secondo me, io non lo so, la butto lì, è un'intuizione che ho avuto adesso, riprende un po' forse i movimenti ai quali eravamo sottoposti nel ventre materno, no? Quella specie di movimento continuo, leggero, quell'essere cullati da questo. E lui dice, secondo me questa cosa può funzionare. E dopo aver fatto un paio di tentativi, perché poi hanno dovuto aggiungere delle cose, i tipi di movimento giusti per la sedia, sembra che la cosa funzioni, e ha riscosso un bel successo. Insomma, un'idea un po' complicata forse, però complimenti e apprezzamento per lo sforzo creativo.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: They Want Effects remix. Si sente, eh? È invecchiata un pochino, questa qua. From Virginia, sono due rapper di Petersburg. Il brano, infatti, è del lontanissimo 1992. Golden Age del rap, anche se loro non sono proprio così tanto famosi, insomma, sono conosciuti. Das FX. Qui è DJ Sterchi per gli avanzi, stiamo per finire questa puntata e oggi Marco Di Gioia e il Griso ci svelano che per rinfrescare lo smartphone basta infilarci una fetta di cipolla, mentre per combattere la festiva gli anziani preferiscono direttamente farsi impacchi di cozze e frutti di mare surgelati. Questo è il delirio dei cialtroni, andati in onda la settimana scorsa, riascoltiamone un pezzettino.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Attenzione alla nostra rassegna stampa, notizie dal mondo molto interessanti. In India è diventato virale un nuovo rimedio contro il surriscaldamento fastidioso dello smartphone. Quando uno ce l'ha in tasca diventa bollente, non ti dà fastidio?
3: Sì, bisognerebbe chiudere le applicazioni almeno.
2: Per esempio.
3: Oppure
2: per esempio.
3: Se si sta scaldando è perché qualcosa non va.
2: Esatto.
3: Perché c'è qualche processore, c'è il processore che continua a lavorare.
2: Esatto, se c'è qualcosa che non va, si surriscalda, la batteria va down. Però

0: Però in India è molto virale questa cosa sui social, dicono che basta mettere una fetta di cipolla tra il telefono e la cover e il telefono si raffredda.
1: Ma per piacere.
0: Sì. No. È vero,
1: sì,
0: è
1: ma
0: vero,
1: chi
0: vero.
1: La mette la fetta di cipolla?
0: Io ho provato.
1: Sì, ecco perché la gente la scansa.
0: Esatto. Per quel ma motivo. Non funziona. Beh, mi spiace. Va, però va. Mi piacciono gli anelli di cipolla. Mentre in Thailandia e in Indonesia.
1: Ah, sì. L'aglio a questo punto.
0: E il nigno non molla. Attenzione, allora si sprecano le raccomandazioni per contrastare le giornate di caldo, soprattutto sugli anziani. No, insomma, il problema è fastidioso.
1: Sì, sì.
0: Qualcuno propone di approfittare del reparto surgelati dei negozi. Questa è una buona cosa.
1: È un'indicazione classica. Di quando c'è la canicola.
0: È vero, si chiama effetto flash freezing perché hanno visto degli anziani uscire dal supermercato col cibo congelato che si appiccica sulla pelle, proprio sulle mani. Hanno visto gente che usciva con pacche di frutti di mare patatini surgelati.
1: Va bene.
0: Andiamo, dai, andiamo, non soffermiamoci.
1: No, è meglio.
0: Nuove tendenze nel dating, questa è molto bella, maestro.
1: Ora sentiamo.
0: Alcune donne, prima di scegliere il ristorante giusto, telefonano al locale chiedendo: buonasera, volevo sapere se ci sono gnocchi. Uno dice, vabbè, una domanda lecita, no? E in realtà è proprio quello che sembra. Queste donne sono single, con delle amiche al seguito, fanno queste chiamate specificando se è possibile che gli gnocchi devono essere alti, simpatici, possibilmente senza precedenti penali.
1: Ma cos'è?
0: È la nuova... Guarda che bella questa cosa qui.
1: Beh, come andare in albergo e chiedere la seconda coperta? Lei non sa.
0: Beh, questa me la spieghi.
1: No,
0: cos'è la seconda coperta?
1: Lasci stare, di gioia, lei non è uomo di mondo.
0: Pare che la cosa funzioni.
1: Certo.
0: Funziona molto bene. Provateci, andiamo avanti,
1: sì,
0: non
1: allora,
0: ci fermiamo.
1: Bisogna telefonare e chiedere degli gnocchi.
0: Degli gnocchi, sì. Storia dolcissima, grazie maestro, lei mi sei sempre sul pezzo. Che ha fatto intenerire davvero tutti i social. Siamo in Giappone. Scuola elementare, tempo di katai.
1: Cos'è?
0: Katai sono i compiti in classe.
1: Ah, ok.
0: Li chiamano così katai. A un certo punto l'insegnante vede un alunno che fa dei movimenti sospetti durante il compito in classe e continua a portare la mano destra sotto il banco. L'insegnante si avvicina al piccolo bambino e dice: Tsukamaeta!
1: Che vuol dire?
0: Che vuol dire ti ho beccato. E si mette a cercare i bigliettini perché dice:
1: ah, sì, è chiaro, stai imbrogliando.
0: Scusa. E invece scopre che con quella manina sotto il banco, quel piccolo alunno stava tenendo una cotoletta.
1: La cotoletta?
0: Una cotoletta, sì.
1: Oh,
0: e ogni tanto, tra una riga e l'altra del compito in classe, se la mordeva.
1: Amore, aveva fame.
2: Gli avanzi di Rete 3.
3: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

finale pieno di oh, non l'ha fatto mai nessuno, mega originale, tutte queste belle mamma mia ragazzi. Il genio di Stress con addirittura Linda Ellis. Sono svizzeri comunque. Questa era You, l'ultimo lavoro di Stress, che una volta era un rapper bello incazzato. Tosto, insomma. E con questo brano e con questo buffet di radio riscaldata ad arte tra cachi alla panti, fondue eroiche e cialtroneria d'autore, per oggi gli avanzi finiscono qui. Adesso spazio a un'offerta che non puoi rifiutare. Io sono DJ Sterchi, vi aspetto domenica prossima alle 15 e per tutta la settimana a Dai che è venerdì dalle 14 su Rete 3. Ciao!

0: Fai controllare? No, non ho bisogno della doccia, posso saltare la settimana.
1: No.
0: Beh, dai.
1: E falla.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora, attenzione, c'è un grosso problema. Noi siamo... Basta. Tolgo anche addirittura la base, la sigla, perché quante volte? Ormai è passato un anno?
3: Praticamente sì, direi un anno.
0: Perché basta.
3: Basta.
0: Cavaliere,
3: ci ribelliamo.
0: Il cavaliere oscuro e stanco. E allora ha protestato, ha fatto sit-in, si è incatenato fuori dalla porta della direzione e il risultato è questo, signore e signori.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Uguale.
1: Io stavo aspettando il colpo di scena. Dov'è il colpo di scena? Ci sono rimasto male.
0: Sai che ho sbagliato a fare?
1: Ma niente, riprova.
0: Allora rifacciamo. E perché lui si è incatenato.
3: Sì, sono stufo,
0: il colpo
3: sono
0: di scena è arrivato. Oh, non ce la vogliono far fare. Perché il problema qual è? Non è rifiutare, ma è
3: rifiutare.
0: Oh, forse ce la facciamo, eh.
3: Sentiamo.
0: Forse. Le aquile le hanno mantenute.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Abbiamo impiegato un anno,
1: Bellissima.
0: Una sigla sbagliata e allora puoi trasformarti. Sì.
4: Ladies and gentlemen, this is the moment and you will be waiting drawer.
0: Perché adesso è tutto con la D. Non è più for, non è più come rifiutare. Ce l'abbiamo solo noi, beccatevelo su Rete 3, siete tutti invidiosi, ma in realtà è qui per voi
4: il cavaliere oscuro Davide Staffiero.
0: Sembrava Corona. Okay.
1: Che meraviglia.
4: E
1: sì.
4: E poi.
0: La regia mi dicono di contenermi.
1: Ok.
0: Perché se no sforo, cioè vado in saturazione, ma noi siamo fatti così, perché la radio dalle 5 in poi, le domeniche, che cosa si fa su Rete 3?
3: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: Oh, yes!

0: stavo pensando, chissà come si fa ad addestrare le galline per metterle a tempo. Però Ed Sheeran e Justin Bieber, cioè la storia è questa: Ed Sheeran aveva un gallo, sì, e lui, l'altro, Justin, aveva una gallina. Sì. Per fare le uova tu mi insegni?
1: Sì, che io sono un esperto di uova.
0: Ma la gallina fa l'uovo da sé?
1: Adesso andiamo
0: o deve copulare con il gallo?
1: Andiamo sulle domande metafisiche, no? Viene prima l'uovo o la gallina?
0: No, ma è seria questa domanda.
1: Non sono un esperto di riproduzione.
0: A prescindere, mia gallina fa, sì, l'uovo da sé, sì, non ha bisogno del gallo. Poi ha bisogno del gallo se vuole figliare.
1: Per fecondare l'uovo, immagino. Non lo so, chiamiamo il giardino di Albert.
0: Non lo so, fatecelo sapere eventualmente. Dai, non giriamo la ruota, niente di niente, sei pronto con la trama?
1: Vai.
0: Speedy Gonzales.
1: Insegnante di lettere di una terza media pubblica di Parigi cerca di stimolare l'interesse di una classe multietnica, rumorosa e a tratti insolente per questioni generazionali e culturali, però il dialogo non sarà sempre facile.
2: E hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. Shopping. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Allora, prima regola del Fight Club è, sì, non cantare alla radio, solo nei cialtroni.
1: Infatti
0: nel club dei cialtroni
1: astengo,
0: lo posso fare,
1: astengo.
0: Esatto, e infatti continua a farlo, vabbè, basta. Cos'è?
1: Una nuova
0: al
1: base.
0: Posto del gong, vabbè, bello, mi piace, giusto per dire, basta, fatevi da parte. Parliamo del film che va in onda
1: questa sera.
0: Domenica, che è oggi?
1: Questa sera.
0: No, ma è lunedì, scusa, notte è lunedì.
1: Tecnicamente già lunedì, perché va in onda purtroppo a luna di notte, però sarà recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Ok, fatto bene a dirlo. Sulla 1 si intitola?
1: La classe entre les murs.
0: Ecco, siccome non ho mai capito le tue trame tic tac, io ti posso parlare di altro, perché in realtà è un bellissimo film.
1: È un grandissimo film, Palma d'Oro. Oro a Cannes 2008, meritatissima.
0: Senti, ma quanti minuti di applausi hanno fatto?
1: A questo giro non lo so, però Cannes bisogna dire che con i minuti di applausi va un po' più tranquillo rispetto a Venezia. Venezia dove si scatenano.
0: Scusa un attimo, ma Cannes viene fatto in che periodo dell'anno?
1: Maggio.
0: Maggio, non fa neanche freddo. Che non no. Dici, sai, applaudo, mi scaldo. Misteri che rimarranno. Comunque io quando leggo cose del genere, tipo che gli studenti non erano attori professionisti, intendo, sì, quelli che hanno recitato nel film, ma sono stati scelti dei ragazzi parigini, in questo caso tra i 13 e i 16 anni, penso. Ma allora tutti possono fare l'attore o l'attrice, o no?
1: Con un buon regista, forse non tutti, ma quasi.
0: E come in una squadra di calcio, è più importante il giocatore, i giocatori, la squadra o l'allenatore? Qui il regista anziché gli attori.
1: In questo caso il regista ha fatto un lavoro enorme. Infatti si parla spesso di direzione degli attori, che è una delle cose più importanti della regia, ovvero la capacità di estrarre dall'attore la performance.
0: Esatto, anche se in realtà prima di girare li ha fatti lavorare per un intero anno scolastico, sì, 3 ore alla settimana, con esercizi e improvvisazioni, eccetera. Anche molti genitori che vediamo nel film sono improvvisati, cioè hanno fatto corsi di 3 settimane per diventare genitori.
1: Sì.
0: No, per diventare attore. Ma tu mi dici, cioè, qualsiasi cosa io dico.
1: Io sai che ti approvo a prescindere.
0: Vabbè, no, in realtà sono i veri genitori dei ragazzi. Ed è tanto per concludere, il professore del film è interpretato dal vero insegnante, sì, che ha anche scritto il libro da cui nasce il film.
1: Esattamente.
0: Bene. Ecco, se fai tutto questo, poi vinci una Palma d'Oro.
1: Sì, beh, ci vuole poco, insomma.
0: Non è difficile. Allora, la classe entre les murs, va bene? Come,
1: sì,
0: pronuncia?
1: Entre les murs.
0: Scusa, io voglio dire entre.
1: Di come lo vuoi.
0: Ho fatto.
1: Dillo come.
0: Ho bisogno dell'entre.
1: Ok.
0: Va bene? Quando?
1: Va in onda questa notte a luna sulla 1, poi recuperabile 30 giorni sul Play.

0: You two o you due o u due, che fa, sono tre cose diverse. E tre cose hanno un significato completamente differente. Con Discotech su Rete 3. Allora, devo dire che questa canzone è durata 4 minuti e non sono più abituato,
1: Ascoltare
0: un pezzo di 4 minuti, però beh, io due ce lo concediamo volentieri, insomma, una durata così. E volevo parlare di una cosa prima di andare avanti col palinsesto, perché ieri ho letto un articolo, non mi ricordo dove, ma poco importa, che c'è ormai questa moda abbastanza particolare, ma anche dovuta ai recenti incassi tipo di Backrooms o
2: Obsession,
0: questi fenomeni, no? Sì. Veri e propri, che nascono su internet e poi sfociano nel cinema.
2: Esatto.
0: Ed è diventata un po' una moda particolare, tant'è vero che il numero uno e il numero due della Warner Bros. Vanno a... Sì, sono un nerd, che vuoi? No, ho visto che ti stai interessando su internet di queste cose qui. Sì, ma non ho finito a giocare a Resident Evil, per esempio. Ma noi siamo il numero uno e il numero due della Warner Bros. Ma non è... Poi sfondano la porta, e adesso per dire...
2: Con la forza della Warner Bros.
0: E cosa succede?
2: Li arruolano, perché stanno cercando nuove storie. Però da un lato è affascinante ed è anche un buon segnale, nel senso che Hollywood cerca di rinnovarsi.
0: Sì.
2: Dall'altro mi fa un po' paura, perché è il tipico meccanismo hollywoodiano di replicare una cosa che funziona, no? Questa cosa ha funzionato, quindi la rifacciamo altre 10 volte, funzionerà altre 10 volte.
0: Sì.
2: E non è sempre così, il rischio è un po' di esaurire il filone un po' troppo in fretta.
0: Abbastanza presto.
2: Sì.
0: Devo dire che se distruggono l'horror come hanno fatto con i supereroi,
2: no, mi arrabbio.
0: A me dispiace.
2: Andiamo noi dalla Warner Brothers
0: al numero uno. Numero due, che risponderanno: sto giocando, cosa vuoi? Vabbè. Però diciamo che non è una cosa nuova, è una cosa abbastanza eclatante il successo che ha avuto Obsession, che ha avuto Backrooms, ma già, ecco, io adesso ti faccio un nome, non so se gli ascoltatori la conoscono, Channel Zero, che è un creepypasta.
2: Sì.
0: Cos'è un creepypasta? Prima di dire, insomma, cose che uno dice, ma che sta dicendo quello lì?
2: Beh, è una forma di narrativa nata e sviluppatasi su internet.
0: Sì, delle leggende, no?
2: Sì, leggende metropolitane rielaborate, cioè.
0: Quindi già si faceva. È vero che però i budget erano diversi, è vero che non c'era tanto marketing, è vero che magari non a tutti arrivava l'occhio, soprattutto l'orecchio, di serie del genere. Adesso però pare che se si muovono i giganti, insomma, ci inflazioneranno tutto e non andremo più al cinema.
2: Si muovono perché hanno sentito profumo di soldi, naturalmente, visto che sia Obsession che Backrooms hanno incassato parecchio. Ma la cosa più eclatante, secondo me, è che arrivano da dei poco più che ventenni, quindi una nuovissima generazione di autori che ha un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.
0: Anche complicato, secondo me, rispetto a noi. Quanti anni hai?
2: Io? 25, no?
0: 25,
2: non si sente?
0: Io, un po' più giovane, no? 24. che hanno questo modo di comunicare, non dico incongruente, per noi è incongruente, non lo capiamo, ma quando iniziano a parlarti, per esempio, di liminal spaces, questi spazi di transito, Backrooms lo fa, no? Da padrona. Io sai che dico, boh, cosa
2: ma
0: stanno dicendo?
2: Più che i temi è anche proprio il linguaggio cinematografico, che è diverso, non è standard, ed è forse anche per questo che incassa, perché la gente ha voglia di vedere cose nuove, non la solita formula ripetuta ad nauseam.
0: Domanda: ma è la gente che va a vedere questi fenomeni che età ha, cioè è giovane?
2: È un pubblico abbastanza trasversale, molto giovane, di media più giovane rispetto al solito, però abbastanza trasversale.
0: O sono anche gli anziani come me che si sono rotti di tutto,
2: anche,
0: hanno
2: assolutamente
0: visto tutto e tutti, quindi hanno bisogno un po' di cose
2: assolutamente
0: nuove.
2: Assolutamente sì.
0: Va bene, insomma, volevamo condividere questa cosa con voi. Adesso cambiamo registro. E cosa si fa? Si ascolta musica. Vuoi presentare, per favore, tu che te ne intendi?
2: Ok, abbiamo Steve Edwards and Planet Funk con Rewind My Mind.
0: Che conosci?
2: A memoria.

0: Un commento su questo pezzo nuovo? Che dici?
1: Bellissimo.
0: Eri talmente interessato che nemmeno le cuffie avevi addosso. Vabbè, ma è così. Il Cavaliere Oscuro è oscuro perché mi è di rock dentro.
1: Esatto.
0: Di heavy metal, non di questo genere musicale che a me piace. Planet Funk, Stevie Edwards, Rewind My Mind. Adesso invece una donna che noi tutti vorremmo sposare, che arriva su Rete 3. Anzi, la sposo solo io, ok?
1: Ok, tutta tua.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.
1: Guarda, se mi passi a prendere meglio, sembra Los Angeles. Così risparmi un po' il benzina. Quanto costa poi?
0: Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Allora, ciao Giuse, ti ringrazio from Los Angeles e adesso il momento che o voi tutti stavate aspettando, giriamo la ruota per la trama reverse. Di ruota all'incontrario. Siamo prevedibili, dici?
2: No.
1: Siamo fantasiosi, direi.
2: Sicuro
1: io.
2: Che la vogliamo fare in reverse?
1: Tanto si capisce, o meglio, sì. Tanto non si capisce uguale. 3, 2, 1, vai.
2: Evento dall'affascinato ostaggi degli 1, da occulta e sottratta stata è malvivente del pistola, la realtà in disarmato, apparentemente rapinatore 1 uccide armi prime alle poliziotta.
1: Sai che
2: ti piace, vedo.
1: Perché se tu dici, leggi la parte del pistola, cioè, perché se tu reverse del pistola fa ridere.
2: È pistola, la realtà in disarmato.
1: No, al contrario. Arriva la frase pistola, vedi che assume un altro significato, vai.
2: Ostaggi degli uno da occultata e sottratta stata e malvivente dal pistola.
1: Esatto. Ci vedi che fa strano? Cioè, basta un attimo.
2: Ma proseguiamo.
1: Proseguiamo subito, anche perché parliamo, come avete capito, di un film, certo, che ha scelto personalmente il Cavaliere Oscuro. Anche
2: sì,
1: se non
2: è vero.
1: L'hai scelto tu,
2: in
1: bravo.
2: Questo caso è vero.
1: Si intitola Blue Steel di Catherine Bigelow, martedì 23:20 sulla 1. Budget relativamente piccolo,
2: sì.
1: Ho letto circa 7 milioni di dollari,
2: sì,
1: per un film
2: hollywoodiano comunque.
1: Hollywoodiano, insomma, non è tantissimo. Nel finale originale pensate che Jamie Lee Curtis, che è la protagonista, doveva affrontare il killer completamente nuda.
2: Ho letto, sì.
1: E io ero d'accordo.
2: Lei no, però, e si è rifiutata.
1: E non capisco nemmeno il perché. Cioè,
2: ma chissà come mai.
1: Anche perché Jamie Lee, soprattutto all'epoca, diciamo che era fisicamente inguardabile,
2: sì,
1: per quanto fosse bella,
2: sì,
1: era stupenda. Vabbè, alla fine le hanno messo l'uniforme della polizia e non vi diciamo altro. Però so che tra i primi ruoli del film c'è anche, che ha fatto l'attore in questione, un giovanissimissimissimo Tom Sizemore.
2: Ah, ok, sì, è vero, giusto.
1: Che lo sai che io ho detto, ma chi è?
2: Sì, beh, è una faccia che tutti hanno visto e forse pochi ricordano il nome.
1: Non lo colleghi mai al volto. Molto famoso, per esempio, per Jack Scagnetti in Natural Born Killer.
2: Esatto.
1: Insomma, film di qualche anno dopo rispetto a Blue Steel. Dove c'era anche lui, quello che ha fatto True Detective, che non ricordo mai come si chiama, no?
2: Dove? No, in Blue Steel?
1: No, in Natural Born Killer.
2: Ah, Woody Harrelson, sì, certo.
1: Esatto, che era pelato all'epoca ed è pelato uguale.
2: Sì,
1: io, esatto, pensavo che fosse pelato per esigenze cinematografiche, invece...
2: No, è la natura.
1: Vabbè. Lo sai che quel film lì non l'ho mai visto, tra l'altro?
2: Natural Born Killer, davvero?
1: No, mi manca.
2: Recuperalo assolutamente.
1: La storia qual
2: dopo
1: è?
2: Lavoro. Peraltro Oliver Stone, che ha prodotto anche questo film.
1: Ma la storia qual è? Vedi che coincidenza. Qual è di Natural Born Killer?
2: È questa coppia di assassini, diciamo, che fanno questa fuga... un po' psichedelica attraverso l'America, seminando cadaveri sostanzialmente.
1: Bene, dici che lo potrebbero rifare oggi con tutto il pietismo verso alcune
2: non
1: cose?
2: Non credo,
1: che...
2: no. È un film molto molto particolare anche dal punto di vista visivo, quindi non lo vedo molto attuale.
1: Ma lo potete programmare?
2: Non è detto che non venga in futuro, chi lo sa.
1: Senti, visto che l'ho suggerito io,
2: sì,
1: facciamo così. Puoi mettere come sottotitolo Select by Di Gioia. Ti va?
2: Parlerò coi piani alti.
1: Gea, sei avvisata. Ma non ci fremiamo mai, io sono Marco Di Gioia. Uno dice, beh, se ne frega. No, giusto per dire, presentarsi alla radio. Mentre so che c'è l'applauso, parte subito per il Cavaliere Oscuro. L'ho detto giusto adesso, oscuro. Giusto. Davide Staffiero, ci sono i Coldplay.

0: Una canzone molto allegra in questo pomeriggio di domenica dopo le 17, tra le 17 e le 18 c'è un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Adesso c'è l'annuncio del, il disannuncio lo faccio io, i Coldplay con Speed of Sound, mentre adesso c'è l'annuncio della prossima canzone Reverse. Dici che capiscono?
1: Sì, vai. As in Beauty, Monique Miss and Williams Robbie.
0: Perfetto. E tra poco arriva Credibility Zero. I am so-

0: Hanno chiesto di aggiustare il tiro Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us, però secondo me il disannuncio reverso o l'annuncio reverso funziona molto. Credibility?
1: Zero.
0: Attenzione, che cosa si fa? Prego, cavaliere.
1: Il buon di gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali non sono assolutamente adatti.
0: Sì, diciamo che
1: hanno...
0: O forse sì. O forse sì, ecco, perché c'è sempre la credibility che può essere zero, abbiamo scoperto 100. Ma iniziamo da Tommy Lee Jones.
1: Bene,
0: lo abbiamo preso altre volte, abbiamo fatto delle offerte che non poteva rifiutare. Vigile ai semafori rotti. Secondo me
1: sì.
0: È perfetto.
1: Beh, c'ha una faccia.
0: Ha la faccia da vigile.
1: Ti freni quando ti dice di frenare, vai quando ti dice di andare, insomma. Non lo contraddici.
0: Che dovrebbe dire forza, forza, non alla caccatevi. No, come si dice?
1: Che lingua parla Tommy Lee Jones quando fa il vigile?
0: Non accalcatevi, sono riuscito a dire. Però anche se non parla.
1: Basta la faccia, uno sguardo.
0: Ma sì.
1: Così non si impappina.
0: Secondo me le macchine si fermano per rispetto.
1: Sì, assolutamente. Meryl Streep
0: anche qui un po' riceve sempre tante parti, ma io come maestra di catechismo.
1: Sì.
0: Me la vedrei,
1: ce la faccio anche un po' severa quando vuole. Sì.
0: Senti, io mi immagino già anche le recensioni, no? Meryl Streep spiega la genesi a 8 bambini di 7 anni con un'interpretazione intensa.
1: Perché bisogna saperla spiegare,
0: ma
1: la
0: perché
1: genesi.
0: Quando fanno i critici, appunto, ma nel senso positivo anche, l'aggettivo è interpretazione intensa.
1: Intensa, assolutamente. Imperdibile, sono tanti gli aggettivi che.
0: I Harrison Ford,
1: sì.
0: Controllore ecologico condominiale. Per i sacchi dell'immondizia, ci pensa lui per vedere se hai fatto la differenziata bene?
1: Ci può stare, soprattutto adesso che a una certa età ce lo vedo meglio. Da magari, giovane forse.
0: Magari ti dice anche, signora, qui abbiamo sbagliato sacco, Ma non lo so, ma mi ha perso un po' la poesia, non me l'immagino.
1: Da giovane no, però...
0: Ma no, neanche da adesso.
1: Adesso...
0: Bonus,
1: no?
0: Abbiamo il bonus. Morgan Freeman, controllore del gas in bombola, che citofona a casa e ti cambia la bombola del gas per il barbecue in un minuto.
1: Ma perché no?
0: Bellissimo. I wanna be

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Secondo te il colpo di bocce, cioè com'è che lo fai? Cioè con la mano destra in spiaggia lontano, così pam che il boccino, cioè tu devi...
1: Questa è una domanda quasi difficile quanto quella della gallina.
0: Il gioco delle bocce, com'è? Come funziona?
1: Lanci la boccia più vicina possibile al boccino, dai miei ricordi, non sono un esperto di bocce.
0: Va bene signore e signori, parliamo di un film molto bello di Coralie Fargetta, com'è che si pronuncia qui?
1: Farja? Sì, Coralie Farja,
0: The Substance, in onda sulla 1 venerdì alle 23:30. Beh dai, in due parole.
1: Capolavoro, di cosa tratta? Miglior sceneggiatura Cannes tra i vari premi, parla di un'attrice al tramonto, licenziata in tronco, che grazie a questa misteriosa sostanza crea una sorta di duplicato di se stessa più giovane, e però il duplicato insomma alla fine vorrà il suo spazio.
0: Lei chi è la grande?
1: Lei è la grandissima Demi Moore.
0: E la piccola chi è?
1: La piccola è la Margaret Qualley. E formano una coppia meravigliosa.
0: Posso giocare a bocce adesso per rilassarmi. Il boccino dov'è? Vabbè, cioè io... Si può andare avanti? Meglio non andare avanti.
1: No, parliamo del film. Diciamo una cosa prima. Dillo. Di tutto. È un grandissimo film, è un capolavoro, secondo me è uno dei film più clamorosi del 2024. La regista viene da Revenge, che era un film molto feroce e molto femminile anche questo. Qui torna a occuparsi di corpo femminile, ma lo fa attraverso l'horror. Questo è un body horror, ma è quasi riduttivo chiamarlo body horror, secondo me, perché è una vera e propria satira al vetriolo.
0: Allora, c'è da dire una cosa, ma se tu sei ossessionata dal fatto

0: che non vuoi invecchiare, sì. O tu, Demi Moore, sei perfetta a fare questo ruolo.
1: È perfetta.
0: Però io vado sempre a scavare nel mio immaginario, che poi probabilmente non corrisponde a quello che magari hai pensato tu, pensavi tu mentre guardavi il film. Però ci sono, non spoileriamo niente, ammesso che ci sia da spoilerare su questo film, delle inquadrature da dietro che si vede il fondo schiena, sì, nudo di Demi Moore.
1: Demi Moore si spoglia completamente.
0: Come dire, quanti anni ha Demi Moore?
1: Di preciso non lo so, ma più di 60.
0: Più di 60, e dire nonostante abbia più di 60 anni, guarda lì, non è un controsenso?
1: Ma in realtà no, perché comunque nella cultura della perfezione fisica tipicamente hollywoodiana, ma anche dei social, mostrarsi con dei difetti, perché i difetti dell'età sono abbastanza evidenti e non si possono nascondere.
0: No, ma lì mi sono espresso male, non era un difetto, era proprio per dire guarda, nonostante tutto quanto so buona.
1: Ah,
0: che è diverso.
1: Sì, nonostante tutto, però quel nonostante tutto
0: dici
1: è abbastanza, abbastanza visibile, e io lo trovo coraggioso da parte di un'attrice che comunque sulla sua forma fisica ha costruito una carriera.
0: È vero, e non molla, non molla, nel senso che non rinuncia a farsi vedere sempre con meno dei suoi anni, ma questa è una piccola mia critica, perché alla fine la coerenza non esiste. Interpreti un film così che denuncia, no, anche lo star system di, certo, Hollywood, che boccia quando sei appena con una ruga e sei fuori, però vabbè, anche questo film rientra nella serie volevamo farvi credere che a girare ci troviamo qui e invece ci troviamo lì.
1: No, perché allora, famosa categoria.
0: Certo, la regista ha girato tutto il film in Francia, anche se la storia è ambientata nel mondo televisivo americano.
1: Sì.
0: Vabbè. E infatti lo sai che il primo giorno sul set c'era tutta la troupe che stava a aspettare in America.
1: non gli avevano informati.
0: E c'era la regista solo che diceva guarda che si gira in Francia. Vabbè. Un po' di malorganizzazione. E così, vabbè, niente. Ah, no, aspetta. Se non avete mai visto il film, c'è una scena del produttore televisivo Viscido che si scofana 3 chili di gamberetti. Non vi voglio dire niente, ma merita, secondo me, merita, vero?
1: È un film per stomaci forti, comunque, quindi siate pronti.
0: Quando vai in onda?
1: Vai in onda venerdì alle 23:30 sulla 1 e poi recuperabile 30 giorni sul Play.
0: The Substance di
1: Coralie Farjean.

0: non finisce più, eh. No, ma fai, fai, sfogati, sfogati. Sai che puoi starnutire? Vado? Vai, vai, vai.
1: Accio!
0: Ecco, incredibile.
1: Bene.
0: No, perché se fatta una certa siamo in ritardo.
1: Ho ucciso il rock anche.
0: No, non uccide. I Blur li ho amati sempre, sin dagli anni 90. Infatti questo disco, Stereotypes 1995, targato così. Notte folle a Manhattan, di
1: sì.
0: Chi?
1: Di Sean Levi.
0: Esatto, sabato 20:40 sulla 1, giusto per finire questa puntata di un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: Alias il Cavaliere Oscuro. Ciao a tutti.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Guardate che li avete visti anche in giro per Lugano, per Bellinzona, per Airolo. Non potete non averli visti, perché sono particolari. Dunque, camicia bianca, cravatta nera, vestito nero o grigio. Una, diciamo così, identificazione con scritto LDS, che vuol dire Latter Day Saints, Santi dell'Ultimo Giorno, Church, naturalmente, Chiesa dei. Pettinati. Sono vestiti come i Blues Brothers, ma pettinati, molto pettinati, capelli corti. Sono i missionari mormoni. Girano il mondo, vengono addestrati con un sistema che ha attratto l'attenzione anche della CIA, perché nessuno riesce a capacitarti di come questi ragazzi mormoni imparino tutte le lingue del mondo in maniera perfetta, sì, anche lo svizzero tedesco, nello spazio di mesi 4. Un sistema ineccepibile, inspiegabile. Vengono addestrati e devono andare in giro per il mondo. La missione mormone dura anni 2. I ragazzi bussano alle porte e ti fanno domande tipo: buonasera, le sa che Gesù Cristo è rinato negli Stati Uniti del Novecento? La risposta di solito è no e slam. C'è qualcuno che però apre. Se entrano sono dei proselitisti mostruosi. Hanno delle limitazioni tremende nelle loro missioni. Per esempio, Sean Bradley, ex famoso giocatore dell'NBA, per la verità ci gioca ancora, ma sembra veramente un ex, era in missione in Australia. La domanda su Gesù Cristo la faceva tutti i giorni e lo slam era abbastanza normale. Bene, un professionista in divenire, il capo della congrega, gli diceva: non puoi neanche giocare una partita 5 contro 5, al limite ti facciamo giocare 2 contro 2. Ma questo non l'ha smontato nessuno alla fede dei mormoni, nessuno al loro desiderio di proselitismo. Li vedrete per la strada e posso dirvi una cosa, un giorno fateli entrare, perché vi racconteranno delle storie a cui difficilmente potrete credere.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rete 3.

0: Tante volte uno farebbe bene a guardarsi intorno invece di cercare le cose chissà dove solo perché ti sembra sempre che il top stia a 100.000 miliardi di anni luce dal grigio posto dove stai tu. Di questo si accorsero a suo tempo i nostri compaesani Celtic Frost, al momento di imbastire la copertina del loro secondo disco, To Megatherion. I nostri sanno che a 15 minuti di macchina da casa loro abita l'artista super, anche premio Oscar, super, Giger! Sì, quello di Alien!
1: Allora, che facciamo? Mandiamo una cassettina con le nostre canzoni e gli chiediamo se ci lascia usare un suo disegno? Ma sì, dai, proviamo. Poi vabbè, se probabilmente non ci risponderà mai. Ma tanto, che ci costa?
0: Come nelle più belle...

0: Pernacchie.
1: Guardando come si erano conciati i tre musicisti, ovviamente nel retrocopertina del disco. Le risate cessarono però subito nello stesso momento in cui i futuri Napalm Death misero il disco sul piatto. In quel momento si apriva una nuova porta sul futuro del metal.

0: Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Buonasera, ben ritrovati. Le penalità condannano il Lugano. La formazione di Mitella ha perso 5-4 a Porrentruy contro la Joie, decisivo ancora una volta il terzo periodo, con i giurassiani che hanno ribaltato il passivo di 1-3 di Sanford, Turcauf, Fazzini e Innala alle reti bianconere. Nell'altra partita del pomeriggio, 2-1 del Servette contro lo Zugo. Nel ciclismo, Remco Evenepoel si è rifatto dopo la beffa mondiale. Il belga ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo europeo al termine di una gara in linea in cui il favorito alla vigilia ha risposto all'attacco di Ciccone, è caduto, ha recuperato il gruppo ed è partito, chiudendo in volata proprio davanti all'italiano. Bronzo per l'altro azzurro, Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers in occasione della terza giornata del massimo campionato. L'elvetico ha vinto il Nyon 77-70, il risultato finale a favore dei vodesi. Nel calcio, 4 le partite di stasera valide per la Lega A di Nations League: Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Nel tennis, battendo in 3-7 il numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev, Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Master 1000 di Pechino, dove affronterà il russo Medvedev. De Minaur contro Urkash è l'altra sfida che vale l'atto conclusivo. Con il successo, il 32esimo, l'imbattuto Djokovic è diventato il primo giocatore dell'era Open a vincere le prime 32 partite nello stesso torneo, superando l'incredibile serie di Rafael Nadal a Roland Garros.

0: Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes. Io sono Tom Seed e quella che si sta aprendo proprio ora è la mezz'ora che dedichiamo settimanalmente qui su Rete 3 alla Reggae Music. Questa settimana nessun album sotto la lente, perché ci occupiamo di un fenomeno presente purtroppo anche nel mondo del reggae, ovvero la massiccia pubblicazione di brani prodotti con l'intelligenza artificiale. Noi però avremo comunque nuovi singoli reali da ascoltare, ed il primo è questo qui, il nuovo di Coffee.
1: They know I got it, they wanna grab it, they know say me are the body, so me start with it, no shabby.

Ovasso, firmato da Coffi, che quest'estate, dopo un'assenza di 3 anni dai palchi, è tornata a farsi vedere live e tornerà anche con un nuovo album, uscita prevista per novembre. Intanto ci siamo sparati questo singolo molto carino, molto ragamuffin, positive, un pezzo danzereccio che mette davvero di buon umore e che fa ben sperare appunto per il nuovo album in arrivo. Staremo a vedere. Nuovo singolo anche in casa Ziggy Riccardo, una vecchia conoscenza di Reggae Yard, anche se è un nome magari meno altisonante. Lui è arrivato con questa Head Up e subito dopo avremo anche un remix di un brano che è una collaborazione tra Black Hero e Perfect Giddy Money. Run it, selector.

0: Yes, I state sempre ascoltando Reggae Yard, il programma che si occupa di musica giamaicana, musica in levare, musica reggae a tutto tondo, insomma, ogni domenica intorno alle 19 qui su Rete 3. Il tema principale di oggi è la notizia di una sorta di invasione da parte dei brani prodotti interamente con l'IA anche nel mondo della reggae music. Infatti il sito Reggaeville segnala che, per esempio, in una sua, diciamo così, foto scattata il 23 settembre scorso su un'ottantina di pubblicazioni di Apple Music, la metà circa erano palesemente brani prodotti dall'A alla Z con l'intelligenza artificiale, quindi semplicemente attraverso un prompt e non con musicisti, produttori, strumenti veri, analogici o anche elettronici, digitali e, perché no, anche con l'ausilio qua e là di tools di intelligenza artificiale, ma in questo caso stiamo parlando proprio di quei brani prodotti da questi bot di intelligenza artificiale generativa per la produzione musicale. E oltretutto, forse nell'ambito del reggae, in particolare del roots, di quello conscious, questa cosa cozza veramente un po' con il cuore, l'attitudine veramente generale un po' di questo genere di musica, che è proprio basato sull'identità, sulla cultura, sull'autenticità dei messaggi, ma anche proprio del prodotto musicale. A tutto questo poi possiamo anche aggiungere che, oltre ad artisti completamente inventati di sana pianta tramite l'intelligenza artificiale, sono apparse anche situazioni in cui questi brani fake, chiamiamoli così, sono comparsi all'interno del catalogo discografico di artisti esistenti e hanno cercato appunto di scimmiottare i loro brani. A me per esempio è capitato su YouTube di incontrare un canale tutto dedicato a cover di brani non reggae rifatti in versione reggae e attribuiti a voci veramente note, per esempio Damian Marley, ma ovviamente non si trattava di lui e degli altri, ma erano appunto tutte delle pubblicazioni generate con la AI. Io non voglio fare il bacchettone, ripeto, ma mi sembra che appunto il mercato sia già pienissimo di nuovi artisti, di gente che cerca di emergere, di far conoscere la propria musica. È da anni che ormai piattaforme come Spotify sono invase di musica e credo che proprio per il bene della reggae music l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanerne un po' fuori, soprattutto per quanto riguarda il messaggio, ma un messaggio proprio a 360 gradi, quindi vocale. La signature tipica di ogni artista reggae è una delle cose che rende anche proprio interessante questo genere musicale, ma anche proprio dal punto di vista della produzione, della strumentazione, lasciamo spazio alla creatività umana. E quindi, per andare proprio in controtendenza, adesso vi propongo un brano live. Yeah. Bob Marley and the Wailers, Roots Rock Reggae.
1: Play some music, reggae music.

0: and the sound. Love and the sound, sound, sound.
1: Il tempo a nostra disposizione è fuggito velocissimo questa sera e allora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima con il nostro consueto carico di Good Vibes da Tom Seed.

0: È una domanda molto complessa alla quale forse il tentativo di risposta è quello che sto scrivendo e producendo in musica. Cioè la risposta di chi è Arma potrebbe arrivare solo molto lontana nel tempo, quando sarà uscita molta musica. Arma è una creatura in esplorazione tramite Arma stesso. Risposta paracula ma anche vera. Me la pongo stesso come domanda e, non essendoci mai una risposta uguale a quella precedente, devo accettare il fatto che è ancora un'entità.
1: Io sono Spada e sono il produttore nonché migliore amico di Arma. Per ora so di essere questo, ma vediamo cosa ci riserverà
0: Sei
1: il futuro.
0: Sei innanzitutto il produttore di Cloud.
1: Sono anche il produttore
0: è la Cloud.
1: E uno dei fondatori storici di Cloud. Li salutiamo tutti quanti.
0: Tutta la famiglia.
1: Non chiedeteci
0: Cloud.
1: Quanti siamo, perché siamo in costante evoluzione, ma soprattutto siamo tanti.
0: Andateci a cercare se volete questa informazione.
2: Bentornati a Confederation Music. Crescere è un mestiere impegnativo. Non perché lo fai da quando vieni al mondo fino a quando il mondo lo lasci, ma perché nel nostro breve passaggio su questa terra, l'immagine che vediamo riflessa allo specchio dovrebbe sempre essere lo spartiacque tra ciò che eri prima e ciò che sarai domani. O meglio ancora, e ciò che scegli di essere domani. Mettere in discussione il proprio vissuto per affrontare il futuro con consapevolezza, quella che oggi soprattutto vale come oro. Ragazzo da parete del rapper Arma e del produttore Spada OG mi ha aperto una dimensione che non conoscevo, ed è questo che mi piace. Musica come Stargate verso un fulcro creativo a me sconosciuto che ben pone Bellinzona sulla mappa svizzero-italiana dell'hip hop. Arma e Spada OG sono insieme una delle voci musicali de La Cloud, crew ticinese e fucina di idee nata nella capitale nel 2019 e attiva nella produzione musicale e grafica. Ragazzo da parete mette al centro lo specchio, quello in cui Arma ha osservato, prima di affrontarlo e di declinarlo in versi, il suo passaggio dall'adolescenza alla prima vita adulta. Un modo, come dice lui stesso, per cercare di superare la conflittualità che dirigiamo verso la nostra gioventù.
3: Sì, ho prenotato.
2: Ne parliamo tra poco. Prima un inedito, ancora in lavorazione, per gentil concessione di Arma. Tavolo per due.

0: cosa vi ha portato alla rap e quale è stata la scintilla?
1: Arma.
2: Noi facciamo hip hop perché è il genere che ci ha cresciuto di più. Non è sicuramente l'unico genere che abbiamo ascoltato nella nostra vita e dall'ultimo ciclo di elementari per noi il rap e l'hip hop è socialità, perché voleva dire ritrovarsi dopo la scuola per ascoltarlo e divertirsi, ma anche le nostre riflessioni e la nostra crescita personale.
3: Spada. Io ho un ricordo solamente di mio padre che un giorno mi fa ascoltare volume degli Articolo 31 in macchina e rimango folgorato.
2: Cresciamo nel momento storico in cui l'hip hop diventa un genere internazionale, esplode in tutto il mondo e inizia anche a essere molto mescolato a tutti gli altri generi.
0: Il vostro nuovo EP, Ragazzo da Parete, è uscito il 10 giugno, dunque un po' prima dell'estate. Chi è o che cos'è il Ragazzo da Parete? Arma.
2: Ragazzo da Parete è una raccolta di una manciata di 5 canzoni in tutto. È interamente prodotto da Spada. Racconta un po' delle riflessioni sulla nostra adolescenza fatte da persone appena uscite dall'adolescenza. E anche per questo ha un sound hip hop molto classico, perché volevamo rispecchiare ciò che ci ha dato l'impulso, sia come persone nelle nostre riflessioni, come dicevamo prima, sia musicalmente. Ci serve per fare i conti un po' con, in maniera lucida però, non è l'adolescente che vive il suo trauma adolescenziale nel mentre, non è ancora un adulto che vive con distacco l'adolescenza e quasi la sminuisce, ma siamo noi appena che ci rendiamo conto di essere usciti da una certa fase e ci rendiamo conto che quella fase ha ancora delle ripercussioni su ciò che siamo oggi, ci pone ancora dei limiti caratteriali, comportamentali, ma allo stesso tempo ha creato un nucleo energetico che è quello che ci motiva ancora oggi a fare altra musica.
0: Arma, la title track si apre con una citazione filosofica, una registrazione originale che dice: credo che passare dalla comprensione di qualcosa alla sua spiegazione sia come muoversi da una forma bassa di empatia a una alta. Perché l'hai messa davanti?
2: Non è una grande registrazione, proviene dal discorso di uno psicanalista statunitense di origini austriache, Kohut, che è centrale nelle mie riflessioni proprio perché pone questa differenza, esatto come dici, del ci sono cose che capisci, poi avviene l'esperienza e allora le spieghi e capisci che la tua comprensione di prima aveva una natura molto diversa, molto parziale, e che questa comprensione passa attraverso l'empatia, la comprensione emotiva di quello che è successo e l'accettazione di queste cose. Ed è la title track anche per questo, perché ha fatto da guida in questo senso, è un po' il cardine filosofico di tutto il resto.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Ci sono Arma e Spada OG a Confederation Music. Ragazzo da Parete.
4: I believe that the move from understanding to explaining is a move from a low

0: Official Music. Ragazzo da parete prende spunto da un libro che poi è diventato un film con un titolo aberrante, Noi siamo infinito. Però il titolo del libro è Ragazzo da parete, che vuole proprio simboleggiare questo tentativo di evadere da un'adolescenza che vuole inquadrarti nell'essere qualcosa che è come un poster, cioè un'immagine chiara e bella, però è anche uno stereotipo. E quindi si vuole affrontare: non sarò un ragazzo da parete, non voglio essere quel poster, lo riconosco, ma voglio andare oltre.
1: Voi siete parte attiva della Cloud, un collettivo nato nel 2019 dalla passione per l'hip hop, nel quale tu, Arma, sei entrato solo in seguito, ma di cui Spada è un fondatore. Un collettivo che oggi mi sembra essere diventato una bella famiglia allargata. E cito: nuvole sopra il Ticino per questa nuova stagione. Qual è la missione? Spada.
2: Inizialmente non c'era una mission, una vision, c'era una situazione molto spontanea. 5 ragazzi che già si conoscevano, non tutti tra di loro, ma tutte amicizie comune, i quali condividevano questa passione con la musica, e c'era questa volontà di trovare uno spazio per fare musica insieme. Negli anni poi si sono aggiunti tanti fratellini e tante sorelline. La mission sicuramente è quella di essere rappresentativi delle nostre zone, sia a livello campanilistico ma anche a livello proprio cantonale. La vision probabilmente è rimasta sempre quella di portare spontaneità nei pezzi, autenticità, trovare tutte queste persone che ascoltano, condividono, sentono la musica in questo modo.
1: Mettiamo da parte per un attimo Ragazzo da parete. Dalla Cloud bellinzonese escono tante belle cose, come Hot Jazz Freestyle, che si può trovare nell'EP Musica Residenziale di Arma, prodotto da Keokura. Poi torniamo al vostro EP.

0: Arma, quali sono i giorni a cui torni quando canti "Quando fumo torno back in the days"? E mi riferisco a Schoolboy.
1: Wow, ok. Beh, sono, come dice anche il titolo, i giorni delle scuole superiori, del liceo, i tempi dell'adolescenza in cui cerco sempre di rimmergermi. Da un lato è chiaramente all'accezione positiva del autoanalizzarsi, rivalutare, capire come si è cresciuti, come si è cambiati, accettarsi.
0: Un occhio critico, quindi, più che amar cor.
1: Profondamente critico. Forse non emerge del tutto da ragazzo da parete la profonda critica che abbiamo nei confronti del nostro passato, perché in un qualche modo cerchiamo anche con gli stilemi classici dell'hip hop, per esempio con l'ego trip nei testi, quindi utilizzare il gergo anche per gonfiarsi un pochino, per gonfiare la canzone, ma dà anche una mano poi ad arrivare al punto, al succo del discorso e arrivare nel significato. È anche molto critico, cioè torno back in the days, ma non è un ritorno a Marcord felice dove hai bei vecchi tempi, perché quei tempi portano ancora uno strascico sull'oggi. Per esempio il fumare, chiaramente parliamo di marijuana, che è un filo conduttore tra quel passato e questo presente, che dietro alla sostanza cela momenti di vita, pensieri, errori, paure, alcune superate, alcune invece che si riflettono, si riportano e ritornano.
0: Siamo di nuovo dentro Ragazzo da Parete, l'EP di Arma prodotto da Spada Oggi. Schoolboy è questa.

0: Schoolboy, il rap bellinzonese protagonista di Confederation Music questa sera. Arma e Spada OG ci stanno raccontando l'EP Ragazzo da parete. Prima rubavo ai cappacchiosco, appunto ad una banca, mio fratello da una vita mi accompagna. In Bile Nera Pasqui dice: quando c'hai 20 anni è un fuoco che ti brucia vivo oltre i limiti, è per questo che a 40 ancora rimo. I 40 sono lontani per te, ti ci rispecchi?
1: E come, e devo fare proprio i complimenti a lui, perché quando gli ho chiesto vorrei questa strofa su questa traccia, parlo della rabbia che provo verso cose a cui non riesco ad arrivare per un motivo o per l'altro e non mi spiego perché. Da te Pasqui vorrei sentire la voce del quarantenne, della persona adulta che parla al giovane e nel frattempo quindi cerca anche un po' di rivedersi in quello che è successo. E quindi l'ho trovata calzante dal primo momento in cui è arrivata la strofa. Ho detto: ha proprio interpretato nel modo migliore, e hai proprio citato due barre che non so quante volte abbiamo ascoltato. Vogliamo lanciare microfoni, cuffie, computer ogni volta che parte.
2: Pasqui, ti aspettiamo ai prossimi live, che stiamo aspettando solo te per portarla, sappi.
1: Sì, veramente.

0: Confederation Music.
1: Una piccola curiosità tecnica, le tracce di Ragazzo da Parete sono brevi, dai 2 minuti e 20 ai 2 e 50. Come mai questo formato così?

0: c'era da raccontare. Io sono una persona che tendenzialmente quando scrive, quando pensa, è articolata, è complessa. L'obiettivo che mi sono posto è: sfida te stesso, fai qualcosa di semplice, di diretto, non perderti in giri di parole. È così che ti senti un ragazzo da parete e fai capire cos'è un ragazzo da parete con parole chiare. Cos'è uno schoolboy e cos'eri tu da schoolboy? O cos'è per te questa bile nera? Perché hai questa rabbia?
1: Torniamo dentro ragazzo da parete. Come stai? Lo trovo un bel pezzo motivazionale. Dici: il timore di restare solo scompare se ami la vita degli altri. In fondo ci riallacciamo a questo, no? Alla condivisione,
0: esatto.
1: L'accettazione dell'altro.
0: Quella barra lì prende spunto dal film Le vite degli altri, che è un film a cui sono molto legato, in cui c'è questo esponente, insomma, del nazismo. Immaginiamo un gerarca, un comandante che deve stanare delle famiglie ebree in un nascondiglio in questo sottotetto, solo che finisce per affezionarsi delle persone che dovrebbe portare alla morte e quindi finisce per il tentare di difenderle in tutti i modi. E mi sembra proprio l'esempio chiave del avere cura della vita degli altri, che non vuol dire intromettersi nella vita degli altri. Una frase che a me non piace è quando si dice che bisogna pensare all'interesse dei propri connazionali prima che a quello degli altri per stare bene. Secondo me non funziona, cioè non esiste un penso prima al bene dei miei e poi penso al bene degli altri. O penso al bene degli altri, che sono già anche i miei connazionali, perché è pieno di altri all'interno di qualsiasi comunità. E allora devo pensare al bene degli altri in generale. O si pensa il bene delle persone o non c'è un penso il bene di qualcuno di queste persone e allora penso il bene.
2: Penso a un bene classista questo.
0: Esatto, se no vuol dire che stai pensando al bene di qualcuno nel molto nello specifico, il tuo bene e di quelli che appartengono al tuo gruppo.
1: Come stai? La trovate dentro Ragazzo da Parete, Arma, prodotto da Spada OG a Confederation Music.

0: Vorrei chiudere l'intervista con Cattive Abitudini, il brano con cui chiudete il vostro EP, un super beat in cui c'è una tromba che mi piace assai.
1: Wow, oh no, bene. Oh no, ma quanto bene. Spacca quel beat.
0: Siamo l'abaco del rap, regoliamo i conti.
2: Fantastica, possiamo dirlo tranquillamente.
0: La musica è l'arma. E scusatemi il gioco di parole.
2: E arma è la musica.
1: Quindi ce la possiamo. Poi se calcoli arma e spada.
2: Lascia stare.
1: Qua i giochi di parole si sprecano. Cattive Abitudini, o se si può dire anche il nostro beat preferito e pezzo preferito dell'EP, più o meno dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a comporlo. Ed è peraltro anche qua l'ultimo in ordine proprio di composizione dei cinque. Ha senso che chiuda perché quelle cattive abitudini non scompaiono, si trasformano, cambiano, accompagnano. E qua è un esempio, ecco, di prendere l'ego trip, quindi di far passare il messaggio che noi siamo dei duri che regoliamo conti, o meglio, lo stilema dell'utilizzo.

0: utilizzare un'immagine che gonfia l'artista, il performer, ma che però nasconde anche il fatto che quei conti vanno regolati riflessivamente anche con noi stessi e che quindi non siamo immuni affatto a quel regolamento di conti, che poi in effetti nelle strofe viene, soprattutto nella seconda, passa l'idea del tantissimi abbiamo molte cattive abitudini e non tutti finiamo allo stesso modo, anzi questo regolamento di conti è imprevedibile e per tutti diverso in base a quello che è la vita e di conseguenza bisogna arrivarci preparati, non tanto di qualcosa, perché di cosa puoi prepararti di una cosa imprevedibile, non ti puoi preparare, ma preparati con la testa. Chiude con un promemoria per il futuro, per noi e per l'ascoltatore, che sono tanti, perché poi ecco, almeno io in Ragazzo da Parete ci ho visto anche molte delle vite che ho conosciuto nel mio percorso di adolescenza e in questo territorio in particolare. Ci sono davvero tantissime persone, ragazzi, non più ragazzi, con delle menti incredibili nel nostro cantone, mi limito a parlare di questo, ma penso che in qualsiasi cantone del mondo sia così, che però per mille motivi non riescono a fiorire in un qualche modo. In un certo senso vuole essere anche un inno hip hop per riderci sopra sulle proprie cattive abitudini e che siano anche quelle uno strumento per fiorire.
1: Arma, Spada OG, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
2: Grazie a te davvero.
0: Grazie Mochi, grazie Confederation.
2: Grazie Confederation Music.
1: Trovate Arma e Spada OG nell'EP Ragazzo da Parete e ovviamente in quella grande famiglia creativa che è La Cloud. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Neuchâtel. La cantautrice Lea Martinez ci racconterà il suo primo album, Threshold. Se vi piace l'indie folk, autunnale, malinconico e condito con l'elettronica, quel disco potrebbe risuonare in voi. Vi saluto con Arma e Spada OG e Cattive Abitudini. Buona serata e alla prossima!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorin on deck.
5: Bye.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: E non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto

0: fatta di misura, le speranze di misura, i progetti con misura, procedura, la fattura, sepoltura.
1: Certo che aprire il programma con una domanda come
2: cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Cosa resta?
1: Subito ci fa consumare tutta la benza che i nostri neuroni hanno e praticamente è finita la festa che possiamo andare avanti giusto giusto ad esprimerci
3: ruttendo
1: per la gioia dei paesani che stanno sbaraccando dall'osteria del Renzo di Lamone, perché va bene bere, va bene il luppolo ingollato a vanvara, va bene la cacciara, ma tutto c'è un limite, bro. E quindi ecco che Alessio Bertallotto con la sua cosa resta diventa il colpevole del nostro momento disagio mix sdereno.
4: Perché va bene essere.
5: Ma il programmazzo è appena iniziato e noi, con tutto il nostro bagaglio di disagio, fino a prova contraria, siamo qui. O meglio, siamo qua. Siamo qua per restare. Anche insieme alle pennate in levare dei Reggae National Tickets.

0: Buona love you.
1: Bella bella col 5 alto, ma non troppo perché sennò ti cade la ciolla, amico dei Reggae National Tickets. Resta sempre, ma non restare in quanto rimasto, mi raccomando. Mi raccomando. Resta nella leggenda stagliato in perituro come rimase il Piero Pelù Preta Marragine, quello dell'epocale album 17 con il Litfiba. Otni Marrasner. Prezzarramento e declino. Il disco Total Top. Totalo della new wave tricolore di Semper et Per. Quello che resta un cult assoluto anche in forza proprio di quella resta ivi contenuta.

0: Vabbè, fra, dai, star lì a raschiare il fondo ormai. Oramai. Capita anche il medio nabbo di dovunque nel mondo rotondo, che gira, che mi si fermerà.
1: Ma arrivarci toccando.
0: Ma arrivarci a colpi di garage hard roccato con gli alieni. Ti dà un tocco di stiloseria che altrimenti non avresti. Perché tu sai, sappiamo, si sanno, e tutti quelli che ti vedono basculare per la City con la tua piega da immortaccio basculante, che ormai grazie a questa miss da barbone pezzentabile a 11 su 10 di livello, ti sei fatto la nomea di quello che si bomba di sostanze proibite come se piovesse, anche se in realtà poi il massimo che inali con la tua proboscide è la soluzione fisiologica per la vagina sali, quella che danno ai bambini.
2: Massimo,
0: ti mangi un po' di ciocchito. Però bro, con quella geppa che ti ritrovi alla fine non ti puoi nemmeno meravigliare troppo se la gente ti si avvicina e ti arringhi con la frase:
3: la droga fa male. Perché

0: al tavolo con noi, dai.
1: Vieni.
0: Siamo qua, dai, con Mangoni, eh. Ci si mangia qualcosa, si beve. Claudio,
1: dai.

0: Claudio è in un periodo particolare.
1: Proprio quando posso stare tranquillo con quella bionda che sorride condiscendente, non mi sgoccio mai per niente. Arriva dritto nella mente il pensiero frequente di starò che mi ha colpito.

culo se faccio un'indagine. Sono sicuro che non trovo nemmeno uno che mi darà torto. Sfido chiunque a non rimanere di ghiaccio quando la vedi, la reazione normale, l'imbarazzo in un liceale. Vabbè che vuoi che sia la regina di psichiatria, ma se ti fa un sorriso diventi matto. Non datene un antidoto perché a me piace il

0: Buonasera,
1: sono venuto qua per cantare.
0: Vuoi cantare? Che ci vuoi cantare?
1: Una canzone di Antonello Venditti, Ogni volta.
0: Ogni volta che cosa?

0: Furia a cavallo del West.
1: Che momento hooligan a me, mix mangiareccio di trincaggio elevato ci hanno offerto i Bobby Joe Long's Friendship Party, né?
2: Con quel bel basso cicciunato, la voce anche campionata ogni tanto senza esagerare e la chitarrella un po' distorta, ma non troppo, che sennò disturba mamma. Un mescio paradisiaco per la gente bella, la gente vera, la gente che gli piace gonfiarsi come un otre e poi andare in giro a vantarsi camminando con la canotta accarezzandosi la panza. Quello status che alla fine poi tutti vogliamo raggiungere e che forgiamo piano piano a colpi di grandi piatti di maccaroni. I maccaroni! Quelli che mangiano tanto, anche quei sbobinati degli underdog, giazzandosela pure ma nella giusta storturia, perché sennò che gusto c'è a mangiarsi i maccaroner e cantarlo a tutti quanti, due, tre, quanti siamo in questo programma qua?

0: finiremo mai di ringraziare quei modificati degli Splatterpink per averci ricordato la potenza del grande regista di filmassi tresciosi Uwe Boll, nelle note proprio della loro Uwe Boll Limerick Strix, che poi fra...
1: Forse non lo sai,
0: ma Uwe Boll è quello che ha consegnato al mondo rotondo che gira e che mai si fermerà filmassi di spessore proto-horrorato tipo Rampage, Postal, House of the Dead, o il trasciaro simile Rambo de noi altri, Tunnel Rats, e un'immensità infinita di altri gagadoni. E tu lo sai, sappiamo che questi eroi del mondo celluloide vanno non solo ricordati all'utenza tutta, ma anche elogiati il giusto. Ma per esempio, bro, ma tu vuoi che ogni tot non venga ricordato il king in pannulencio giapponese, boss di tutte le situ mega più giga con le modifiche e il pannulenciato, quindi a meno tra ghiaccino così
2: grande istruttore di città incartonato e macchinine con cui è venuto su malissimo un'intera generazione? È questo che vuoi?
3: Ma certo che no!
0: E certo, non potresti nemmeno testa ribaltata, perché a ricordarlo arrivano a noi quei baluardi dello street punk lercio dei Godzilla e le bambine coi baffi, complessino dal nome epico e leggendario, con melodia a duopo quali questa: oi Godzilla, la birra sia con noi!

0: lascia.
1: Hai visto chi c'è?
2: Fanciulla! Fanciulla bella bella!
1: Mamma mia, che bella!

0: faccia molto crossoverato, leggero vecchia maniera nella elefanti cantata Aurora. Da quell'ufficio sinistri che evoca nelle nostre bocce sderene anche quel librazzo scritto nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna da Paolo Villaggio. Però va bene cantarsi del potente pachiderma con la proboscide che
1: forse non lo sai,
0: ma ogni tanto in natura prende se magna dei frutti contenenti alcol e poi parte con tutto il branco modificato a sderenare in corsa i villaggi dei paesani dell'Africa.
2: Che non gradiscono.
0: Ma cosa gli dici cosa? Un bolide proboscidato mix modificato dall'alcol fruttato che se va bene pesa tra le 3 e le 7 tonnellate e dentro il suo essere elefantato si sta pure divertendo?
2: Cosa gli dici cosa?
0: Niente, ovviamente. Ora abbiamo pensato a questa cosa qua e siamo contenti di abitare, che so, a Lodrino e non nella giungla. Ma però...
3: Occio!
0: Perché abbiamo evocato anche e quindi pensato a un libro scritto con delle parole che poi, magaro, ti tocca leggerlo. E il solo pensiero di questo atto ci ha stancato la boccia. Quindi come facciamo a mettere insieme un ragionamento del mondo elefanto per poi andare a smodularlo al bar e vantarci? Su quale sia e qual è l'elefante più famoso? Non più famoso del mondo, perché vabbè, non esageriamo, ma almeno della musica Italos. E qui ce la facciamo facile, perché quale può essere se non quell'elefante bianco modulato dall'ugola inarrivabile di Demetrio Stratos alla guida degli

0: ci hanno insegnato horror sfoggiando un titolazzo come Quand tu veux.
1: Jean Jean Jean Bon Bon Za Jean Jean.
0: E anche l'inglese. Come la GSP Crew ci fa sapere, titolando il loro rappato giazzato con il giusto titolo di Never Been Told.

scritta, sigillata dall'interno in una cripta, una scatola lasciata in soffitta, dimenticata da chi quella casa l'ha lasciata e l'ha affitta, un sottotitolista subita, nessuno m'ha mai visto ma la vista è garantita, il filmato girato dalla ditta che è fallita, rimasta incustodita, la serranda coi colori ha preso vita. Nessuno sa più il nome dell'artista, finita la serranda è finito dall'analista, è preda una crisi mistica, è andato da una tizia famosissima, che abita lontano, serve una guida turistica. Rimane un enigma, dove cazzo l'ha vista, forse dove cosa studia l'apprendista, avevano trovato una cura per il suo cuore, era legata alle parole, nessuno ricorda come.

oggi si inizia così, fancheggiando con loro. Non c'è Theo Kalasman alla batteria, ma lui Scato. Ci sono i soliti noti, Woody Goss alle tastiere, Joe Dart al basso, Corey Wong alla chitarra e Joey Dosik al sax e ovviamente Antoine Stanley alla voce principale, a cui si aggiunge l'occasionale Charles Jones a voce e organo e l'ormai adottato Jacob Jeffries con ugola e congas. Jack Stratton invece si prende il posto che gli spetta di diritto e quindi conduce l'ensemble e accompagna solo e porta, per usare le parole immortali di Christopher Walken, more cowbell. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questi sono i Wolfpack con...

Leon Bridges con Watch You Dance, una delle ultime aggiunte a quello che era un EP e che poi è diventato lentamente il disco Happiness Anytime, uscito nella sua interezza il 25 settembre. Appena finita invece, direttamente dall'ottobre del 2023, l'introduzione a New Growth di Jesse Boykins III con l'interpolazione dello standard gospel High on the Sparrow. Quello che sul finire della prima decade del terzo millennio era il pupillo di Bilal, da astro nascente e promettente, ha finito per eclissarsi un poco, per dedicarsi più al ruolo di gregario. Personalmente mi ero perso New Growth, il disco, così come il team creativo dallo stesso nome, il Peace Tree Studio a Los Angeles, insomma quello che lui stesso chiama The Artist Journey. Recuperiamo quindi non solo con l'intro appena sentito, ma anche con un segmento della prima parte del disco, i brani No Love Without You e Kind and Nasty. Ladies and gents, JB III.

Will Eason con Emmy, e se ci pensate bene questa Think About It ha proprio quel sapore South Bank alla Tom Misch, chitarra con quel wah wah automatico che dà un po' più di rotondità e morbidezza al suono, un synth polifonico con un glide iniziale che sembra prenderti da terra e sollevarti ad ogni accordo, e quelle armonie molto soleggiate che stanno bene come celebrazione quando splende il sole, così come ricostituente quando il freddo punge e le nuvole ingrigiscono l'umore. Di tutt'altra pasta invece il nuovo singolo di Serpent With Feet, Sentinel, che come il nome suggerisce preferisce sorprendere e lasciare un po' interdetti, come se vedessimo passeggiare di fianco al sentiero che stiamo percorrendo una biscia con le zampe che trotta tra l'erba alta, ci fa l'occhiolino e poi scompare. Un po' inquietante forse, ma sicuramente d'effetto.

Oggi e Anoop, due artisti che finiscono per completarsi e che con il progetto Sun and Moon ci consegnano un EP, Tug of War, che descrive bene il risultato. Il sole tira la corda da una parte, la luna dall'altra e si viene a formare un equilibrio particolare. Dall'EP abbiamo estratto See the Signs, che abbiamo appena sentito, e la prossima, presentata rapidamente per tener fede al titolo, Don't Waste Your Time.

Voce e ottoni, prima quella di Daly con la tromba di Keon Harrell per Consequences da Strange Nature e poi la voce di The Honest Guy con il sassofono di Braxton Cook. Il sax è uno strumento relativamente giovane nella storia della musica, considerato la voce dell'orchestra per la sua espressività e versatilità. All'esposizione industriale di Parigi il 3 febbraio del 1844, quando venne presentato dal signor Sax, un signor abbastanza competente in quanto a musica, tale Gioachino Rossini, disse: è la più bella pasta sonora che io conosca. E il sax di Braxton Cook ha incrociato anche la via della prossima cantante, tutta di casa, anche se ormai proiettata verso lidi molto più ampi. Navy, con un'altra anticipazione dal suo disco I'll Wait For You, previsto per il mese prossimo. Più ruvida del solito e forse proprio per questo ancora più incisiva. Distance.

La confessione non è solo di Khalil con il punto esclamativo al posto della I, ma anche mia, perché adoro la disarmante semplicità con cui scrive e produce la sua musica, che si piazza in una nicchia tutta sua, con influenze che arrivano da ogni dove. È celebre la frase di Miles Davis che dice a grandi linee: ho dovuto suonare per anni prima di imparare a suonare come me stesso. E il prossimo si lega molto bene a questo concetto, perché quando l'ho conosciuto era evidente, almeno per me, che fosse proprio alla ricerca del suo suono, nonostante la grande maestria compositiva, esecutiva ed espressiva. Dalla sua prima release nel 2017, Paul Patohap non ha fatto che crescere. Ho scoperto il cantautore indonesiano nel 2024 con Lover's Atlas e la settimana scorsa ha pubblicato Surprise Surprise, EP che non solo evidenzia un ulteriore passo avanti sotto tutti i punti precedentemente elencati, ma che ci culla dolcemente verso il nuovo classico che segue le due canzoni che ho selezionato dall'EP, Second Is Fine e la title track Surprise Surprise.

come in poesia le cose nella vita a volte rimano. Avevo programmato una fine diversa per questa puntata, visto che lunedì scorso si è celebrato il 50° di un disco seminale nella storia della musica soul. Ma poi proprio lunedì ci hanno fatto un grandissimo regalo e quindi abbiamo un'occasione diversa per celebrare Stevie Wonder, che è pietra angolare anche della musica moderna, come conferma Paul Potthoff appena sentito, e in particolare la sua gemma Songs in the Key of Life. Momento storia. A metà degli anni 70 Stevie era il re indiscusso. In una delle primissime puntate di Soul Lovers avevamo già parlato della sua serie fortunata di dischi, da Music of My Mind a Talking Book, poi Inner Visions e Fulfillingness's First Finale. Fulfillingness's First Finale di Paul Simon ai Grammy Awards del 76, che con in mano la statuetta per il disco dell'anno ringraziava per ultimo Stevie Wonder per non averne pubblicato uno lui quell'anno. Ed è successo perché Stevie stava lavorando a una sorta di opera magna che lo ha tenuto in studio per 2 anni, in cui non ha solo creato ma ha anche dato vita a tutta una serie di cose che sembrano più incredibili della sceneggiatura di un film. Il lontano cugino Michael Jackson ha preso parte del suo linguaggio proprio da Stevie durante quel periodo, rubandogli gli e tra le canzoni create per Songs in the Key of Life ce ne sono tante che sono state scartate. Una finì per essere registrata qualche tempo dopo proprio dal cuginetto Michael e finì in Off the Wall. Se provate a riascoltare oggi I Can Help It con questo orecchio, non si può non sentire la penna di Stevie. Altre invece vennero messe via, nascoste, in attesa di trovare l'occasione per vedere la luce. E 4 di queste ci sono arrivate proprio lunedì 28, per celebrare il mezzo secolo di un disco che, secondo un'autorità in tutto quello che è black music degli ultimi 70 anni, a me è questo Love Thompson, ma non solo lui, è uno dei più grandi album di tutti i tempi. Dice: c'è il mondo prima del 28 settembre del 1976 e un altro mondo dopo il 28 settembre di quell'anno.

Amir era in prima elementare, prima settimana, e il maestro gli dà il suo primo compito in classe, ovvero andare da mamma e papà e dirgli di comprare il disco di Stevie Wonder e di ascoltarlo insieme. Ora, provate a immaginare cosa possa essere stato per un bambino di 6 o 7 anni ascoltare il lato A di Songs in the Key of Life, del primo disco di quell'album, che inizia con Love is in Need of Love Today e finisce con Sir Duke. Girare il 33 giri e ripartire con I Wish e finire con Ordinary Pain. Prendere, inondati da sentimenti ed emozioni, il secondo 33 giri e sentire Isn't She Lovely. Girare anche quello e sentire per la prima volta As e Another Star. E poi scoprire che c'è anche un 17 pollici extra con 4 canzoni, che si concludono con quella che, vista in questo contesto, sembra proprio essere una ninna nanna, Easy Going Evening, My Mama's Call, che ci siamo sentiti in sottofondo tutto questo tempo. Da Max, quindi, è tutto. Vi lascio con la prima delle quattro vecchie novità. It's easier to say love bye bye than to go around with a heart that wants to cry. Che alla fine, se fate ripartire Songs in the Key of Life, si lega perfettamente al tutto. Ci sentiamo settimana prossima, se vorrete. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

gruppo Zarface, composto da 7L, Esoteric e Inspectadeck del Wu-Tang Clan, ritorna con un nuovo album, ovviamente sempre seguendo il filone dei fumetti. La missione di questo fantomatico supereroe, chiamato appunto Zarface, è la solita, ovvero salvare l'hip hop dai cattivi di turno. Ad oggi, la discografia Zarface conta 14 album ufficiali e in alcuni casi il gruppo ha beneficiato di collaborazioni fisse per l'intero progetto. Nello specifico, i joint album con Ghostface Killah, MF Doom e Kool Kid. Anche l'ultimo album è un progetto collaborativo, ma diversamente dal passato, questa volta l'ospite è Tom Hardy, noto attore inglese che ritroviamo in film come Inception, Il Cavaliere Oscuro e Mad Max. La passione per le rime se la porta dietro da una vita, tanto da aver già pubblicato qualcosa sotto il nome Tommy Number One. L'altra passione, quella per il cinema, ha decisamente avuto la meglio, ma di fatto l'attore non ha mai smesso di rappare e insieme al gruppo Zarface debutta nel mondo discografico sotto il nome di Frankie Pulitzer, dopo aver già collaborato con loro su qualche traccia nei dischi precedenti. Il disco è intitolato semplicemente Zarface meets Frankie Pulitzer e tutti i dubbi che possono nascere dal pensare di ascoltare un attore di quasi 50 anni con poche referenze discografiche ufficiali vengono spazzati via immediatamente ascoltando le prime tracce. Il progetto è decisamente solido e assolutamente allineato a quanto proposto dal resto della discografia Zarface. L'estetica dei fumetti, i beat solidissimi e sporchi, le rime intrecciate, c'è tutto ciò che ci si aspetta da questo gruppo con l'aggiunta di Frankie Pulitzer, che si amalgama alla perfezione al resto del gruppo e ci mette effettivamente del suo. Da apprezzare, tra le altre cose, il suo lavoro sulla traccia Grime Visage War, dove recita un monologo di Shakespeare utilizzando la voce di Bane, il villain interpretato nel Cavaliere Oscuro. Infine, ad impreziosire un disco già di livello e molto denso di suoni, riferimenti e campioni tratti dal mondo dei fumetti, ci pensano le collaborazioni eccellenti di LP, Busta Rhymes, Kendra Morris e Method Man.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Come disegnare una moto che non sembri una moto? Enrico se lo stava chiedendo da un po'. Con la guerra alle spalle, ma le sue rovine ancora addosso, aveva bisogno di un prodotto innovativo mai visto per ripartire. E chi, se non qualcuno che le moto le odiava, poteva disegnare qualcosa che non somigliasse a una moto? Così chiese un'idea a Corradino, ingegnere aeronautico esperto di elicotteri. Il suo primo obiettivo fu disegnare una motocicletta che non dovesse essere scavalcata ogni volta per salirci a bordo. La scocca portante, una sospensione anteriore simile a quella dei carrelli degli aerei, il cambio sul manubrio e la ruota di scorta incorporata. Insieme a Mario, il suo disegnatore di fiducia, buttò giù lo schizzo in pochi giorni. E quando Enrico Piaggio la vide, disse una cosa soltanto: bellissima, sembra una Vespa.
7: Ma allora, si può sapere come la volete?
8: Scattante, solida, elegante,
7: super molleggiata. Ma chi? La diva?
9: No, la diva!
6: È il 29 marzo 1946 e in giro per l'Italia la Piaggio presenta la sua nuova motocicletta, la Vespa.
10: Ci voglio la Vespa per me.
11: Voglio la Vespa.
12: Vespa, lo scooter più venduto in Italia e nel mondo.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In un'altra occasione, per Characters, vi abbiamo parlato dei Sixers. No, non è che ne avete capito male, i Sixers erano i Philadelphia 76ers della stagione 72-73, che persero tutte le partite tranne 9. Ora, si raccontano, anche a 30 e passa anni di distanza, delle leggende incredibili su questa squadra, la più perdente della storia di una singola stagione professionistica del basket americano. Vi avevamo parlato di tale Coach Rubin, che fu licenziato dopo averne vinte 4 e perse 47. Ecco, il problema fu che, non sapendo chi mettere al suo posto, il general manager scelse il giocatore che, diciamo così, era più in là con l'età, che se avesse perso un altro mezzo passo sarebbe andato all'indietro. La squadra era in trasferta a San Antonio nel Texas e a questo punto Coach Lafferty, che poi sarebbe diventato anche un buon allenatore, disse: ragazzi, qua ci sono 2 giorni di pausa, una volta tanto, dai, facciamo gruppo, stiamo qua, tanto in Texas c'è bel tempo. Sì, c'è bel tempo. In realtà si scatenò la più grande tempesta di neve e di ghiaccio che ricordano in quello stato. Anche l'aeroporto, il San Antonio International, chiuso. A questo punto Coach Lafferty disse: beh, magari partiamo per Portland. Si presentano, convincono dei pompieri, anzi, diciamo la verità, li pagano, li corrompono e questi tolgono della neve dalla pista. Si parte. Il comandante, un po' stizzito, però avverte tutti quanti: oh ragazzi, sarete anche bravi, ma vi do una dritta, si arriva a Portland alle 9:30. Ma come, la partita inizia alle 7:30? Via radio chiamano il general manager dell'altra squadra, il quale dice: no, assolutamente, nessuno vuol perdersi la partita contro di voi, arrivate quando arrivate che giochiamo. Perfetto, arrivo in orario, si fa per dire 9:30. I giocatori si cambiano in pullman e arrivano al Palazzo dello Sport. Entrano di corsa come fosse una squadra inglese di calcio e la partita praticamente inizia contestualmente. E qui c'è il vero record. I primi 10 tiri di quella partita non toccarono letteralmente neanche il ferro. Non è che volete sapere poi anche il risultato, vero?

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Dopo la consigliera nazionale Magdalena Martulo Blocher, anche il presidente dell'UDC Marcel Detling si defila dalla corsa per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. UDC che intanto nel Canton Zugo diventa il primo partito nel Gran Consiglio. Il 70% degli svizzeri è favorevole a un giro di vita nella diffusione di pistole e fucili nel paese, quanto emerge da un sondaggio del gruppo Tamedia che rilancia il dibattito sulla diffusione delle armi. Le temperature crescenti potrebbero lasciare il segno, soprattutto in Africa, dove il Niño, uno dei più importanti fenomeni climatici, potrebbe aggravare crisi alimentari e criticità. Per lo sport hockey, Lugano battuto in trasferta dalla Joa per 5-4. Cronaca politica in primo piano questa sera perché si allunga la lista delle personalità di peso dell'UDC che non intendono mettersi a disposizione del partito e candidarsi alla successione del consigliere federale Guy Parmelin che a fine anno, come noto, lascerà il governo. Dopo la democentrista Magdalena Martulo Blocher, che ieri ha annunciato la decisione di non candidarsi, anche l'attuale presidente nazionale del partito, Marcel Dietling, si è sfilato dalla corsa. Sollecitato sulla questione, il 45enne svizzese ha sostenuto che il suo compito è quello di guidare l'UDC e pertanto intende preservare le forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. E a proposito di cronaca politica, nelle scorse ore nel Canton Zugo si sono tenute le elezioni cantonali che hanno visto la riconferma dei 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni, quindi, il governo cantonale tutto borghese sarà formato da 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Vano il tentativo della sinistra di ritornare in governo dopo l'uscita di 8 anni fa. A livello di Gran Consiglio invece l'elezione ha ridisegnato un po' gli equilibri con l'UDC che è riuscito a scalzare il centro diventando il primo partito. I democentristi infatti nella prossima legislatura potranno contare su 20 seggi, 2 in più rispetto a 4 anni fa, a scapito questo del centro che perde una poltrona fermandosi a 18 rappresentanti in Parlamento. Invariata è invece la rappresentanza di Verdi, Verdi Liberali e PS. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole ad un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un fucile o una pistola. La questione è tornata d'attualità, soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Arau durante un rave party, sparatoria costata la vita ad una ragazza di 22 anni. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
2: In media il 70% degli interpellati, stando al sondaggio svolto dall'istituto Liwos per il gruppo Tamedia pubblicato oggi sulla Sonntag Zeitung, è favorevole ad un accesso più restrittivo alle armi da fuoco e norme più severe sul loro possesso. La questione, va detto, viene però valutata in modo decisamente differente a dipendenza di genere, età e regioni. E così si nota ad esempio che tra le donne tale inasprimento è sostenuto dal 78% delle intervistate, mentre tra gli uomini il sostegno, con il 61%, è decisamente inferiore. Uno sguardo alle fasce d'età evidenzia che il 62% del gruppo 18-34 anni chiede regole più severe, percentuale che sale al 79% tra le persone con più di 65 anni. A livello geografico, il sondaggio è stato svolto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e ha coinvolto quasi 11.000 persone. A livello geografico, dicevamo, il 71% di chi vive in città o agglomerati sostiene un inasprimento della legge, mentre nelle aree rurali i favorevoli sono il 67%. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, in tutti gli schieramenti la maggioranza è favorevole a regole più severe. Vi sono però forti differenze tra i vari partiti. Si parte a sinistra con il 92% dei simpatizzanti del PS che vedrebbero di buon occhio norme più severe e si finisce a destra con l'UDC dove la percentuale si attesta al 51%. Va però detto che tra quest'ultimi ben 7 su 10 vedrebbero di buon occhio l'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per l'acquisto di un'arma da fuoco. Una soluzione che genera però altri quesiti come a chi affidare il compito di stabilire l'idoneità di una persona o la ricorsività di questo tipo di controlli. Per quanto sostenuta, questa via pone sia politici sia esperti di fronte a un compito delicato, e questo in un paese dalla lunga e radicata tradizione del tiro.
1: In Brasile è ora dove si sono chiusi in serata i seggi ed è in corso il conteggio dei voti per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Riflettori puntati soprattutto sull'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale, il sovranista Flavio Bolsonaro. Lo spoglio avviene in modo elettronico e i primi risultati indicano un vantaggio di Bolsonaro con poco più del 50% delle preferenze contro il 41% del rivale da Silva. Dato questo, ricordiamo, provvisorio, che potrebbe mutare nelle prossime ore. Si tratta del primo turno: qualora nessuno dei due candidati più votati dovesse raggiungere la maggioranza, ebbene, ovvero oltre il 50% delle schede, ebbene è previsto il ballottaggio il 25 di ottobre. In Lettonia, dove è quasi concluso invece lo spoglio delle schede delle elezioni legislative che si sono svolte sabato, a imporsi nettamente è stato il partito del premier uscente con più del 36% dei consensi, un partito conservatore, ricordiamo, filo occidentale e pro Ucraina. Ma per formare un governo dovrà tessere alleanze con formazioni che hanno posizioni meno nette. Sentiamo in merito Chiara Sabi.
0: È andata ancora meglio di quanto pronosticavano i sondaggi. La vittoria per il partito Lista Unita e il suo leader Andris Kulbergs è netta. Per Kulbergs si tratta di una riconferma. Guida la Lettonia dallo scorso maggio, quando si era aperta una crisi di governo per come erano stati gestiti i voli di droni ucraini, probabilmente deviati dalla Russia, in territorio lettone. Il partito, che ha fatto campagna sulla sua vicinanza all'Ucraina e l'Occidente, sul contenimento della minaccia russa, ma anche sulla necessità di riforme economiche, dovrà però fare i conti per formare un esecutivo con formazioni dalle posizioni filorusse che avanzano. I Verdi, che con altri due partiti, di destra e di centro, formavano una coalizione di governo, non entrano infatti in Parlamento. In compenso crescono prima la Lettonia, partito guidato da un oligarca lettone da tempo in politica e con legami d'affari con Mosca, che sfiora il 13,5%, tallonato da potere sovrano, formazione critica nei confronti degli aiuti all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Entrambi hanno corteggiato l'ampia minoranza russofona del paese, il 35% della popolazione. Il tema identitario, affermano gli analisti, non è scomparso tra questi elettori, che hanno però votato i partiti filorussi più per le loro posizioni sul caro vita e le questioni economico-sociali che per la loro vicinanza a Mosca.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Africa, dove il Niño, una delle più importanti oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre, torna a preoccupare il continente, in particolare l'Africa orientale e quella meridionale. Quest'anno infatti, secondo gli esperti, l'abbondanza di piogge previste da fine ottobre a febbraio potrebbe portare devastazione in paesi già vulnerabili e poco preparati alle emergenze, mentre la siccità rischia di aggravare la già critica situazione umanitaria. Ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
3: L'Africa si prepara a fare i conti con quello che gli esperti hanno già ribattezzato Super El Niño, ovvero un fenomeno atmosferico prolungato, particolarmente intenso, destinato a modificare profondamente il regime delle piogge a cavallo tra il 2026 e il 2027. Secondo i meteorologi, l'impatto non sarà però uniforme, mentre vaste aree dell'Africa orientale potrebbero ricevere precipitazioni eccezionalmente abbondanti, in quella meridionale australe il fenomeno rischia di accentuare siccità, caldo estremo e scarsità d'acqua. Entrambe le situazioni climatiche mettono comunque a rischio la vita di milioni di persone. Piogge intense, alluvioni improvvise potrebbero creare frane, smottamenti, inondazioni e danni ad abitazioni, infrastrutture, sfollamenti e vittime. La siccità estrema invece può aumentare la crisi alimentare, con raccolti insufficienti e perdita di bestiame. Secondo UNICEF, oltre 162 milioni di bambini, ovvero più di 2 su 3 nell'Africa orientale e meridionale, vivono in aree esposte agli effetti del Niño. Il salto da caldo estremo ad alluvioni minaccia alimentazione, salute, istruzione e sicurezza. A rendere il quadro più preoccupante è il fatto che il Niño arriva in una regione già segnata da conflitti e povertà. Gli eventi climatici estremi rischiano quindi di trasformarsi non soltanto in emergenze meteorologiche, ma in nuovi fattori di pressione su popolazioni già vulnerabili. La differenza questa volta potrebbe farla la capacità di prepararsi prima che il Niño arrivi.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
4: Bene ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla quarta giornata della Lega A di Nations League. Nel gruppo 2, 0-0 tra Grecia e Germania, 2-1 dell'Olanda alla Serbia in classifica. Olanda e Grecia 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Danimarca 0-1 in classifica. Portogallo a punteggio pieno con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio al gruppo 1, sempre alle 20.45, Francia-Belgio e Italia-Turchia. Nell'hockey è un Lugano ancora da collaudare, quello che si è visto a Porrontruy, bianconeri che hanno concesso alla Joie una clamorosa rimonta dall'1-3 al 5-4. Fatale il terzo periodo e le penalità su tutte, le 2+2 di Alatalo. Dal canto suo Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo, in classifica Zurigo 23 punti, Servette 18, Lagnau 15, Ambripiotta, Joie e Friburgo 14, Davos 13. Il Lugano è penultimo con 8, ma con sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel, il nuovo campione europeo della gara in linea, il belga allo sprint ha preceduto l'italiano Ciccone, bronzo per Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti all'Elvetico 77-70 dalla Nyon. Infine il Ticino è stato grande protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur, argento per Lena Bickel nel concorso completo e titolo alle parallele asimmetriche, bronzo per Mirko Riva nel concorso completo e argento alla sbarra, oro per Mattia Pifaretti al suolo e agli anelli e argento alle parallele alle spalle di Matteo Giubellini.
1: Grazie a David Conti. Prima dei saluti, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 5 ottobre. In tutto il paese previsto tempo generalmente soleggiato nella seconda parte della giornata oltralpe, aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera martedì è abbastanza soleggiato con nuvolosità in aumento, mercoledì prime precipitazioni a partire da ovest, giovedì coperto e piovoso soprattutto oltralpe, dove non sono escluse nevicate a partire dai 1500 metri. Venerdì a nord le Alpi nuvolosità variabile con possibili rovesci locali, abbastanza soleggiato invece a sud. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: non sprofondi mai.
1: The Session, la sessione, la BBC Session.
2: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.